pronto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro. Ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Campania grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà tanto sole sulla regione con cieli sereni e tersi in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 24 e i 31 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. La ventilazione in generale si manterrà debole con mari nel complesso calmi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026. In prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Mitte din boss, tu vieni de tadoc, te faci una foto. Rimă gocosă că sabi futuro, passata se scordă. Però moșe stai tu, e allora stata una poco. E sta vita che corre, tu ce capite cocco.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, un giovane di 24 anni napoletano si è presentato ieri intorno alle 20 al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo con una vistosa perdita ematica alla gamba sinistra. Agli agenti del commissariato Ribagnoli che hanno raccolto la sua deposizione, il giovane ha riferito che si trovava in via Giustiniano quando sarebbe stato avvicinato da qualcuno che ha provato a rapinarlo e a un suo cenno di reazione non ha esitato ad esplodergli contro alcuni colpi di pistola. Il giovane non è in gravi condizioni, ma sulla dinamica dell'aggressione sono in corso accertamenti. Ancora cronaca, una donna italiana di 75 anni ha perso la vita nel pomeriggio sul sentiero degli Dei nel territorio di Agerola dopo essere precipitata per alcuni metri in località Colle Serra. L'allarme è scattato quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha attivato il soccorso alpino e speleologico della Campania per un'escursionista segnalata come scivolata nel celebre percorso naturalistico. Una volta sul posto però l'equipe sanitaria non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista. Sempre cronaca, indagini in corso ad Afragola in provincia di Napoli, dove è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa in un cantiere abbandonato nello stadio Moccia dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, reo confesso e sotto processo per omicidio volontario aggravato. Nella zona non sono presenti sistemi di videosorveglianza e ora gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni. Lo striscione con la foto di Martina, apposto dalla famiglia nel luogo dove venne uccisa e ritrovata, è stato completamente distrutto dalle fiamme. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Sono contento che Conte sia andato via. Queste le parole del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne, che poi lancia l'allarme anche sul suo futuro. Non ho mai giocato nel mio ruolo e sono state disattese le promesse che mi erano state fatte, dice il belga. Ho un altro anno di contratto, ma voglio prima garanzie su come giocheremo. Intanto un altro centrocampista azzurro, Billy Gilmour, dice addio al mondiale. Lo scozzese infatti in amichevole si è lesionato il ginocchio e non potrà prendere parte alla competizione internazionale. Infine Champions League, il PSG vince la sua seconda coppa consecutiva battendo ai calci di rigore l'Arsenal, campione della Premier. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 con le reti di Havertz e Dembélé, decisivo dal dischetto l'errore del difensore brasiliano dei Gunners, Gabriel. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026. In prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto tè classico zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un giovane di 24 anni napoletano si è presentato ieri intorno alle 20 a pronto soccorso dell'ospedale San Paolo con una vistosa perdita ematica alla gamba sinistra. Agli agenti del commissariato di Bagnoli che hanno raccolto la sua deposizione, il giovane ha riferito che si trovava in via Giustiniano quando sarebbe stato avvicinato da qualcuno che ha provato a rapinarlo e a un suo cenno di reazione non ha esitato ad esplodergli contro alcuni colpi di pistola. Il giovane non è in gravi condizioni, ma sulla dinamica dell'aggressione sono in corso accertamenti. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato un 19enne e denunciato un 17enne per fuga pericolosa. A Bagnoli una gazzella dell'arma stava pattugliando le vie del quartiere quando ha notato due giovani a bordo di uno scooter, entrambi senza casco, compiere una manovra azzardata. Alla vista dei militari, il giovane alla guida infatti ha invertito la marcia. I carabinieri hanno inseguito lo scooter, gli hanno intimato l'alt, ma il 19enne alla guida non si è fermato. Dopo un breve inseguimento lo scooter è stato bloccato in via Coroglio. I giovani dovranno ora rispondere di fuga pericolosa. Sempre cronaca, ore di ansia al lago d'Averno per un'auto sprofondata nelle acque scure poco prima di mezzanotte. Sul posto sono ancora al lavoro da ieri notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli con lo speciale nucleo sommozzatori e un rinforzo giunto da Caserta. I caschi rossi hanno individuato subito la vettura adagiata sul fondo, ma le condizioni particolarmente complesse tra melma e oscurità hanno impedito fino ad adesso di recuperarla. Non è dato sapere al momento se qualcuno sia rimasto intrappolato all'interno o se invece, come si spera, la vettura sia vuota. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Sono contento che Conte sia andato via. Queste le parole del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne, che poi lancia anche l'allarme sul suo futuro. Non ho mai giocato nel mio ruolo e sono state disattese le promesse che mi erano state fatte, dice il belga. Ho un altro anno di contratto, ma voglio prima garanzie su come giocheremo. Intanto un altro centrocampista azzurro, Billy Gilmour, dice addio al mondiale. Lo scozzese infatti in amichevole si è lesionato il ginocchio e non potrà prendere parte alla competizione internazionale. Champions League, il PSG vince la sua seconda coppa consecutiva battendo ai calci di rigore l'Arsenal, campione della Premier. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 con le reti di Havertz e Dembélé, decisivo dal dischetto l'errore del difensore brasiliano dei Gunners, Gabriel. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Sande Sport, buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo
1: e da parte di Riccardo Catapano.
0: Oggi domenica 31 maggio saremo con voi in diretta fino alle 13 per parlare del Napoli, per parlare di Massimiliano Allegri che sarà ufficializzato appena avrà trovato l'accordo con il Milan, per aggiornarvi sulle condizioni di Billy Gilmour che ieri durante l'amichevole giocata con la propria nazionale si è infortunato, per cui non parteciperà al mondiale, ma anzi
1: brutta
0: riterà,
1: notizia, povero Billy, insomma una qualificazione storica per la Scozia e avremo solo Scott McTominay a rappresentare il Napoli.
0: Assolutamente, mentre Gilmour rientrerà per iniziare l'iter riabilitativo e poi Riccardo parleremo delle dichiarazioni di Kevin De Bruyne.
1: L'ha toccata piano Kevin De Bruyne su Antonio Conte, è ovvio che ci sbizzarriamo quest'oggi anche con i nostri ospiti, salutando e ringraziando anche il nostro Fabio Esposito in regia e il nostro Vincenzo Perna invece in redazione. Tra poco partiamo anche con un po' di rassegna stampa perché bisogna parlare anche di calciomercato, perché è vero, tu hai fatto benissimo Susi a ricordarlo, che Massimiliano Allegri ancora non è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, anzi ad oggi l'allenatore del Napoli è ancora Antonio Conte. Se vogliamo parlare di...
0: Anche rinnovato il contratto di carta ed è ancora qui a Napoli.
1: Esatto, no, lui si trova benissimo qui a Napoli da questo punto di vista. È ovvio che Massimiliano Allegri, che è rientrato nella giornata dell'altro ieri in quel di Milano, dovrà incontrarsi con il Milan ad inizio di settimana per cercare l'accordo su quella che poi sarà la risoluzione del contratto, per poi firmare e diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Napoli. Parleremo di mercato, parleremo anche con chi ha avuto Massimiliano Allegri come allenatore nel corso della nostra trasmissione odierna, quindi restate qui con noi, mettetevi comodi per questa bella domenica mattina in compagnia. Leggiamo un po' di notizie, Susi, partiamo con un po' di rassegna stampa.
0: Vai, partiamo con la rassegna stampa e ricordiamo anche i nostri contatti telefonici, perché ovviamente potete scriverci le vostre considerazioni al 342 00 00 100, e poi il filo diretto alle 10.50, 11.50 e 12.50 allo 081 546 6873.
1: Saranno belli caldi i nostri amici ascoltatori. Beh, partirei con le parole di Kevin De Bruyne, cara Susi, perché insomma ieri De Bruyne non l'ha mandato a dire sono contento che Antonio Conte abbia lasciato Napoli, il mio futuro vedremo, perché dovrò parlare con la società, perché io sono arrivato qui a Napoli l'anno scorso per divertirmi, c'era un progetto tecnico tattico che è stato disatteso, quindi adesso bisognerà capire se effettivamente Max Allegri metterà Kevin De Bruyne nelle condizioni di divertirsi. Ecco, e se si parla di giochisti non mi sembra proprio l'allenatore adatto, però va detto, Susi, a beneficio insomma di chi ci ascolta, che l'anno scorso Max Allegri è stato ad un passo dal diventare il nuovo allenatore,
0: esatto,
1: del Napoli, e Kevin De Bruyne non dico che è stato scelto proprio per Max Allegri,
0: ma quasi,
1: ma non ci andiamo,
0: esatto,
1: molto lontano.
0: Esatto. Tra l'altro la scelta di Massimiliano Allegri ha scatenato tante polemiche, sì, sul web, ne abbiamo lette veramente tante da parte dei tifosi e non solo da parte insomma di chi segue la squadra, però Riccardo non bisogna guardare soltanto il bicchiere mezzo vuoto.
1: Benissimo, fai benissimo a dire
0: di Massimiliano Allegri ha scatenato tante polemiche, sì, sul web, ne abbiamo lette veramente tante da parte dei tifosi e non solo da parte insomma di chi segue la squadra, però Riccardo non bisogna guardare soltanto il bicchiere mezzo vuoto.
1: Benissimo, fai benissimo a dire e a soffermarti su questo. Io

0: parlando proprio di Max Allegri, nel caso in cui il Napoli dovesse dire addio poi a Frank Anghissà, insomma il nome del francese potrebbe essere il primo spendibile per la mediale del Napoli. Parla anche tra l'altro Alay Begovic, altro talento bosniaco che piace tanto al Napoli, ma non solo, perché ha detto: io sono pronto per la Serie A, mi piacciono squadre come l'Inter, il Milan, la Roma, la Juventus, il Napoli, quindi insomma lui in questo momento ha detto: io in Serie A ci voglio venire, però scannatevi voi con una bella asta di calciomercato per capire poi effettivamente.
1: E fatemi sapere praticamente.
0: Altra notizia di mercato, poi ne leggiamo altre, Susi. Juan Jesus, che dovrebbe essere in uscita invece dal Napoli, in questo momento è molto probabile il suo rientro in Brasile, ma attenzione, perché secondo le ultime di mercato potrebbe restare in Italia e tornare ad essere allenato da Luciano Spalletti. Andare alla Juventus, qualora dovesse uscire Bremer come alternativa. Juan Jesus è stato accostato alla Juve, così come Alex Meret.
1: Esatto.
0: Bravissima Susi, anche Alex Meret che è stato accostato alla Juventus. Quindi, come potete vedere, cari i nostri amici radio e tele ascoltatori, sarà una domenica mattina davvero con tantissimi argomenti. Tra un poco andremo al telefono con le prime telefonate di giornata. Voglio leggere però qualche altro aggiornamento di mercato, perché a proposito poi di acquisti che il Napoli potrebbe fare con Massimiliano Allegri, si è parlato tanto di Calaili, questo esterno di destra che potrebbe essere alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Nelle ultime ore invece torna in auge anche il nome di Dodò della Fiorentina.
1: E anche un'altra te ne do, perché ce l'ho qui proprio davanti agli occhi. Nel frattempo non si fanno sconti in Belgio: se il Napoli vuole Calaili dovrà versare oltre 23 milioni di euro. Per questo negli ultimi giorni è tornato, insomma, no, c'è anche il profilo di Singo del Galatasaray, più maturo certo, ma probabilmente meno costoso, visti anche i rapporti tra gli azzurri e il club turco. Ecco, più maturo se consideriamo che il Napoli come primo obiettivo ha quello di ringiovanire la rosa.
0: Esattamente, poi qualche
1: quindi
0: profilo,
1: quindi anche Rabiot, insomma,
0: brava, arrivavo proprio a quello, perché Rabiot ha 31 anni, sì, appena compiuti ad aprile, quindi certo non è un giovanissimo, mettiamola così, però non è nemmeno, sai, troppo attempato. È uno che in Serie A può ancora fare la differenza, con Max Allegri ancora di più. Dicevi benissimo sull'esterno di destra, insomma il Napoli uno degli obiettivi per la prossima stagione è proprio quello di ringiovanire la rosa. Si parla di Dodò, si parla di Calaili. Una cosa è certa, cara Susi: un terzino destro dovrà arrivare, perché
1: per forza,
0: secondo le ultime, lo stesso Max Allegri potrebbe ripartire, e io francamente me lo auguro, dalla difesa a 4, perché insomma questa rosa è costruita
1: 4-3-3.
0: Per un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-3-2-1, però credo che la linea 4 difensiva in questo caso per il Napoli sia assolutamente imprescindibile.
1: Leggiamo anche la nota del Napoli. Vai. Che riguarda appunto Billy Gilmour, che si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore quindi non prenderà parte alla Coppa del Mondo FIFA 2026.
0: Un vero dispiacere, quindi un grande abbraccio. Poi proveremo a capire anche nelle prossime ore, ci saranno altri esami strumentali per Billy Gilmour, per capire anche quelli che sono i tempi di recupero. Ne parleremo poi nella terza ora con un preparatore atletico. Detto questo, siamo pronti per andare al telefono e aprire questa puntata di Sunday Sport con un amico di Radio Kiss Kids Napoli, con Antonello Giannetti. Ciao Antonello, buona domenica e buongiorno.
1: Ciao Antonello, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, grazie per l'invito come sempre e buon Sunday Sport.
0: Grazie a te caro Antonello, ti lascio la prima da Susi. Ovviamente.
1: Beh, io partirei ovviamente con la domanda che riguarda Massimiliano Allegri, Antonello, perché non ci siamo confrontati in merito e quindi ti dico subito, cioè ti chiedo subito: Allegri sì o Allegri no?
2: No, Allegri sì, è una scelta saggia quella che ha fatto il presidente, a mio modesto parere, è una scelta di pragmatismo, di concretezza.
1: Anche di esperienza.
2: Di esperienza, parliamo di un allenatore che ha vinto 16 titoli. Insomma, io assisto certe volte in città a un dibattito che mi pare abbastanza surreale.
1: Sì, sì, ne abbiamo parlato prima, infatti.
2: Cioè, il presidente fa una scelta anche in un'ottica comunque di continuare a vincere, perché parliamo di un allenatore che ha vinto 16 titoli, non di un allenatore di primo pelo, un allenatore che ha fatto due finali di Champions, un allenatore che ha gestito grandi gruppi, che ha allenato grandi club. Quindi io la vedo una scelta di una squadra, di una società che vuole mantenere il livello di competitività. Poi è chiaro che il campo darà i responsi e poi noi valuteremo rispetto a quello che vedremo, ma la scelta della società, la scelta del presidente, a me sembra una scelta importante. Avrebbe potuto lavorare anche con un allenatore che magari poteva costargli anche di meno dal punto di vista economico, però lui ha scelto un allenatore di personalità, un allenatore di competenza, un allenatore esperto anche in campo internazionale, un allenatore che non ha avuto paura a lanciare.

0: rilanciare i giovani quando è stata la Juve in un momento un po' di difficoltà. Un allenatore che è bravo a far ruotare tutta la rosa, l'abbiamo visto anche quest'anno con il Milan, ma sì, lo conoscevamo già e sappiamo che questo è stato uno dei punti su cui Aurelio ha sempre messo l'accento e lo ha evidenziato anche nella conferenza stampa, diciamo, di addio del mister, no? Abbiamo una squadra forte, ci sono stati giocatori che magari in un sistema contiano non sono risultati utili, ma che con un altro allenatore potrebbero ritornarci, insomma, in maniera importante. Quindi è chiaro che il Napoli vuole lavorare con tutta la rosa, con tutto l'organico, per essere competitivo su tutte le competizioni. A me sembra una scelta importante quella che ha fatto il presidente,
1: che fa capire momento. Che il Napoli vuole provare a vincere fin da subito.
0: Assolutamente, ma se questa è una città che comunque ha contestato, tra virgolette, un allenatore che ha lasciato con uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto, no? Al netto di quelle che possono essere tutte le considerazioni tecnico-tattiche che anche io ho mosso all'allenatore, perché mi sembra giusto così. Però poi i risultati, che per me sono l'unica cosa che contano, chiedere appunto al Milan, chiedere al Liverpool, no? Che vanno lì agli allenatori proprio perché non hanno raggiunto, traguardato gli obiettivi. Poi ci vuole un allenatore di personalità, con le spalle larghe, perché qui con due pareggi facciamo anche un po' di polemica. Allora ci vuole un allenatore, torno alla scelta secondo me molto saggia del presidente, che sappia mantenere il timone a dritta anche quando il mare è forza 7 e la barca non ha una stabilità importante,
1: e
0: per
1: poi
0: portarla poi in porto.
1: Tanto criticato Massimiliano Allegri, ma non dimentichiamo che fino alla partita di ritorno contro l'Inter,
2: dopo la vittoria nel derby, era lì l'Inter, secondo me non è mai stato in dubbio lo scudetto quest'anno dei nerazzurri, ma fino alla vittoria del derby il Milan era lì, poi ha perso queste 6 partite nelle ultime 10. Non va nemmeno dato, secondo me, tutta la colpa a Massimiliano Allegri, perché il Milan era una polveriera, Antonello.
0: Esatto, il Milan come il Napoli ha avuto un trend finale di stagione non positivo, questo va detto per onestà intellettuale, ma va detto pure che il Milan ha giocato tutto l'anno senza un centravanti.
1: Sì.
2: E non gliel'hanno preso.
0: E non gliel'hanno preso, e quelli che gli hanno preso per un motivo o per un altro non si sono risultati, diciamo, determinanti. Non so, mi ripare forse un gol hanno fatto, tant'è che a lei ha dovuto inventarsi in Kunku centravanti, qualche altra volta Leao, che ha fatto una stagione molto negativa,
2: che ha annunciato l'addio al Milan, tra l'altro. Esatto. Rafa Leao per andare all'estero, però questo bisogna
0: sottolineare.
2: Pulisic
0: non si è ripetuto come centrocampista goleador, e quindi poi alla fine poi loro hanno avuto delle difficoltà a trovare quei punti, che poi sarebbe stato un punto in buona sostanza che gli avrebbe garantito l'accesso alla Champions.
2: È uscito fuori dai primi quattro solo all'ultima giornata lì.
0: Sì, all'ultima giornata con un pareggio ci sarebbe entrato. Quindi voglio dire, ad un certo punto io non valuterei neanche, non mi sembra neanche giusto valutare una carriera di un allenatore per l'ultimo anno, perché per un punto, due punti non va in Champions. Io dico che è un allenatore importante, che ha vinto 16 titoli, 16, non uno, che è uno che gli spogliatoi li gestisce, li ha gestiti, è stato in grandi, grandi piazze dove la pressione, forse Milano e Torino rispetto a Napoli, è ancora più elevata in ottica vittoria, perché qua ancora si assiste a questo dibattito che qualcuno preferirebbe giocare bene e non vincere. Che insomma lo trovo
2: io sarei curioso di vedere una squadra che gioca bene e non vince, poi che cosa dice questa il problema è sempre poi noi non vogliamo mettere d'accordo nessuno, perché è utopico, no, per carità, Antonio, però io credo che Max Allegri sia anche un allenatore in cerca in questo momento di riscatto, no?
0: Ma assolutamente sì, ma Riccardo, ma a chi non piacerebbe vincere tutte le partite 4-0?
2: Ah, ma certo.
0: Fare spettacolo. Ma ci vogliono i talenti, ci vogliono
2: i
0: giocatori.
2: E qua in Italia abbiamo visto, vedi la nazionale.
0: Siamo in grande difficoltà, e se dobbiamo importare dalla Champions giocatori come fuoriclasse, come Modric, che però non è più giovanissimo, o come lo stesso De Bruyne, che non è più giovanissimo, che sono i campioni che sono in Italia e che hanno una certa età, questo ci deve dare anche il termometro della situazione.
2: Certo.
0: Allora il calcio bello, lo spettacolo, si fa anche se hai protagonisti di grande valore e di grande qualità, che purtroppo in Italia mancano. Allora bisogna un po' fare di necessità virtù. Ripeto, per me la scelta del presidente è una scelta molto saggia, lungimirante e pragmatica.
2: E adesso parola al campo, come sempre, ma io questo dico, vedi Antonello, ci sta secondo me esprimere una propria preferenza o altro, però ho letto davvero tanti troppi messaggi eccessivi, disdiciamo le PTV, non seguirò più il Napoli, e non bisogna fare, cioè mi sembra un po' un eccessivo questo.
0: Sì, ma da tifoso, poi adesso svestiamoci un attimo del ruolo di giornalisti, solo per un secondo. Ma io da tifoso del Napoli, il Napoli l'ho seguito, che lo seguo da tantissimi anni perché insomma l'età purtroppo c'è, ma l'ho seguito anche quando andavo in Serie C o quando non era il Napoli vincente e bello di quest'ultimo anno. Il tifo per una squadra è la cosa che non si cambia mai, cioè rimane nella tua pelle, nel tuo corpo. Come si fa solo a pensare di no, è venuto questo allenatore o viene questo giocatore, allora io non guardo più la partita del Napoli.
2: No, io capisco, secondo me sono commenti fatti un po' di pancia, caro Antonio, che poi esattamente, se poi Allegri, come mi auguro, inizierà ad ingranare la marcia, per me Di Maro sarà piena sempre, Castel di Sangro, idem, perché l'amore. Poi tra l'altro, ti faccio proprio l'ultimissima prima di salutarti, altro aspetto secondo me da non sottovalutare nella scelta di Massimiliano Allegri, abbiamo visto Allegri va molto tra virgolette in difficoltà negli ultimi anni quando non ha alle spalle una dirigenza forte, l'abbiamo visto negli ultimi anni alla Juventus, quello che successe con Giuntoli poi nella finale di Coppa Italia quando praticamente si svestì, non gli diede nemmeno la mano eccetera eccetera, al Milan abbiamo visto sono stati fatti fuori praticamente tutti, a Napoli ritrova Giovanni Manna invece con il quale ha un ottimo rapporto lavorativo, e allora ti chiedo anche che tipologia di squadra ti aspetti che i due andranno a costruire.
0: Guarda, allora io se devo, allora io nel qualche intervento di qualche settimana fa avevo ipotizzato, avevo anche sperato una riduzione dell'età media sicuramente della squadra, un po' una sorta di ringiovanimento, però poi le parole del presidente sicuramente sono state il Napoli non è il PSG, non è il Bayern, abbiamo tanti giocatori, quindi mi fa capire che probabilmente ci sarà qualche innesto di meno, forse pochi ma mirati innesti, però mi aspetto comunque una squadra forte, perché il Napoli ha già una base di ragazzi comunque forte, perché c'è Scott, c'è Højlund, c'è Alisson, c'è Giovane, c'è Vergara, c'è comunque Gutierrez, c'è lo stesso Billy Gilmour al quale naturalmente formuliamo i nostri migliori auguri di un recupero.
2: Per me resta la seconda rosa più forte dopo lì.
0: Anche per me, e io credo che con 4-5 giocatori, anche utilizzando naturalmente delle cessioni che inevitabilmente ci saranno, il Napoli diventerà forte e giocheranno tutti quanti. E mi aspetto comunque una squadra competitiva, ma la forza oltre al binomio Manna, Allegri, io condivido totalmente quello che tu dici, la forza di questo Napoli è la società, perché io quello che dico sempre da tanti anni nelle trasmissioni, anche nelle radio eccetera, noi dobbiamo fare, dico noi come tifosi del Napoli in questo momento, dobbiamo fare sempre il tifo per la società.
2: Ah, certo.
0: Perché quando hai una società
2: poi la critica è ammessa, ma la critica deve essere costruttiva, non per partito preso,
0: sempre essere, per carità, è il sale del dibattito, però la società forte ti dà una vision, ti dà una possibilità di guardare avanti, ti dà una possibilità di solidità, di stabilità. Mantenere il Napoli ai vertici per tanti anni è stato grazie soprattutto alle scelte della società, perché allenatori e giocatori vanno e vengono, ma quello che resta, quello che dà la forza, quello che dà la continuità al progetto è la società. Ed ecco perché è importante, come tu dicevi, avere dei riferimenti in loco territoriali che sappiano dare conforto, supporto, vicinanza, confronto anche all'allenatore e a tutti i membri della squadra.
2: Assolutamente sì. Antonello, un grande abbraccio e buona domenica.
1: Ciao Antonello, grazie, buona domenica. Grazie ad Antonello Giannetti. Torniamo al telefono.
2: Assolutamente sì.
1: Con un altro amico di Sunday Sport, mister Ernesto Puzzo, buongiorno.
2: Ciao mister.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te caro mister. Insomma, io la domanda con Antonello non ne abbiamo ancora parlato, però con te ne devo parlare di Kevin De Bruyne, di quello che ha detto ieri Kevin De Bruyne, che ha detto fortunatamente Antonio Conte è andato via, disattese le aspettative tecnico-tattiche, sono venuto qui per divertirmi, devo parlare con la società per il futuro. È stato penalizzato secondo te dalle scelte di Antonio Conte uno come Kevin De Bruyne? Ti parlo tatticamente.
3: Ma intanto secondo me ha fatto una scelta, un'uscita inopportuna, per un motivo molto semplice: tu sei stato acquistato dal Napoli e non è che non ti hanno pagato nulla, ok?
2: Ah, certo.
3: Me De Bruyne mi fa impazzire, quindi non parlo del lato tecnico perché poi non abbiamo avuto modo di poterlo ammirare in modo completo, perché dopo questi infortuni che ha avuto. Però la cosa che mi fa pensare è che, onestamente, tu che sei stato un grande, potevi dirlo a Conte quando c'era. Non queste cose a me danno fastidio, però intanto ti metti in condizione di poter parlare, perché poi alla fine, insomma, se Conte ti ha penalizzato, insomma, vai a parlare con lui. Adesso devi parlare, però devi parlare.
1: Magari lo avrà fatto,
3: ma magari l'avrà fatto, però io non lo vado a spiattellare. Però aspettiamo. Io aspetto.
2: Sì, sono cose che poi tu ce lo puoi dire meglio di tutti. Sono cose che devono restare tra le mura degli spogliatoi. Questi,
3: ma io vi racconto una cosa: due secondi. Io ho avuto la fortuna di essere allenato da Luis Vinicio, il Leone. Se voi ancora, ovviamente, non eravate nati, insomma, nel 75, il mister davanti a tutti disse: vabbè, tu con i tuoi amici napoletani parlate perché non giochi. Io intanto non ci pensavo proprio di giocare, perché avevo Ghinaglia, Giordano, tutto qua, quando mai c'era Clerici e tutto qua. Sono andato negli spogliatoi dopo l'allenamento e ho detto: mister, ma con tanta umiltà e tutto, io non parlo, io non faccio assolutamente. E chiarimmo questa situazione. Il Leone, che era già un grande, a parlare con un bambino, e io da bambino, insomma, un po' cresciuto, andai da Vinicio, ma senza remore, senza problemi. Avrebbero dovuto fare anche questo, lo stesso De Bruyne e qualcun altro che parla. Forse già ne stiamo parlando troppo, però è come la penso io. Poi De Bruyne farà sicuramente, al caso del Napoli, visto che il nuovo allenatore, che tra l'altro anche io non avrei scelto, però adesso è l'allenatore del Napoli, e Antonello, il mio carissimo amico Antonello, ha detto tantissime cose importanti. Ragazzi, questo ha vinto, alla fine in tutti i modi ha vinto, certo. Quindi di che parliamo? Sicuramente, venendo a Napoli, in una grande società, soprattutto avendo De Laurentiis alle spalle, secondo me, insomma, tutti i presupposti per farci rivincere dopo i 2 anni di Conte, che ringraziamo all'inverosimile, però mo stop, basta.
2: Ora si guarda avanti, Allegri. No, mister?
3: Viva Allegri fino a, se poi dimostrerà che è scarso, ma non penso che lo sia, insomma, noi faremo delle critiche costruttive, come almeno io le faccio sempre, cerco di farle sempre.
1: Mister, considerando i giocatori che ha attualmente il Napoli, secondo te chi di loro può essere maggiormente valorizzato da Massimiliano Allegri?
3: Ma io penso un po' tutti, perché parliamoci chiari, non aveva il Milan, non aveva uno squadrone, onestamente, quest'anno non aveva Modric di qua a 40 anni, ha preso Rabiot, tutto qua, però Gabbia, gli altri lì dietro, insomma, non è il Milan, non è davanti, ma chi aveva? Forse avrà sbagliato, secondo me, a mettere Leao come seconda punta e tutto quanto, e non valorizzare proprio i giocatori nel modulo che gli facevano comodo, a loro più congeniale. Io penso che anche al Milan avrebbe potuto fare il 4-3-3, però insomma, cosa che a me piacerebbe, ma sicuramente farà a Napoli nel 4-3-3, perché ma anche i vari Lang, noi in avanti abbiamo il fiofore di giocatori, quindi
2: insomma, pieni di esterni offensivi il Napoli, quindi
3: il 3-5-2 non sia mai, è improponibile. Io penso sia, a parte bravo, ma penso sia intelligente, perché insomma è stato accolto un po' da tutti i Soloni, quelli lì che capiscono di calcio, che lui non adesso è finito, ma io penso che un allenatore a 60 anni, dopo che ha vinto tutto quello che ha vinto, insomma, adesso dopo esperienze negative, anche lui avrà voglia di mettersi in mostra, tutto quanto. E il Napoli ha una rosa importantissima, con l'acquisizione di 2 o 3 giocatori importanti. Io insisto sempre su Ghila, su un'altra a centrocampo.
2: Va puntellata questa rosa, mister, non va rivoluzionata?
3: No, rivoluzionata no, perché poi, ma lo stesso Marianucci che ritorna,
2: Rafa Marin anche torna in difesa, tra
3: ma
2: l'altro.
3: Lo stesso Rafa Marin con un altro difensore, insomma, il Napoli è forte, il Napoli è fortissimo, se incastra, ecco, se incastra De Bruyne, secondo le sue caratteristiche, il mister, io penso che ci potremmo veramente divertire.
2: Può essere la vera ciliegina De Bruyne.
3: Con un 4-2-3-1, ecco, facendo giocare De Bruyne come ha sempre fatto, e invece, ecco qua, invece magari di fare questa uscita qui, si mette lì di buzzo buo, anche perché poi guadagna un bel po' di soldi, insomma, ci fa divertire.
2: Mister, un grande abbraccio, buona domenica.
1: Ciao mister, grazie, buona domenica.
3: A voi, buona domenica.
1: Grazie a mister Ernesto Puzzo. Noi Riccardo ci fermiamo, sì. Pubblicità, disco e poi torniamo con Sunday Sport.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci ancora, buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo
1: e da parte di Riccardo Catapano per questo appuntamento di Sunday Sport. Ovviamente tantissimi temi, come avete potuto vedere, da trattare nel corso di queste tre ore. Torniamo subito al telefono, cara Susi, e andiamo dal collega del mattino, Gianluca Agata. Ciao Gianluca, buona domenica.
0: Ciao Gianluca, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica ovviamente a te. Insomma, tanti temi in questo momento in casa Napoli, uno su tutti, una piazza quanto mai divisa per l'arrivo di Max Allegri.
2: Beh, la cosa non deve stupire, perché Allegri è un allenatore divisivo fondamentalmente, specialmente in una piazza come Napoli, però è l'allenatore del Napoli. Questo non bisogna mai dimenticarlo. Poi probabilmente a Napoli ci si è anche un po' imborghesiti, perché io penso al periodo dell'arrivo di Spalletti, lo stesso Conte, che era il nemico numero uno di questa piazza, e poi si è rivelato l'uomo più napoletano dei napoletani. Per cui io credo che la scelta di Allegri sia probabilmente la scelta migliore, non tanto dal punto di vista tecnico, perché anche ovviamente italiano rappresentava una garanzia, ma probabilmente per l'idea di progetto che ha il presidente, che al quale più che il quinto scudetto ricorda la possibilità di competere per il quinto scudetto. Magari adesso non vuole fare più brutte figure come quelle di Copenaghen.
1: Vero, l'obiettivo Champions lo sappiamo quanto sia caro al presidente De Laurentiis. Parliamo adesso, piaccia o no, di un allenatore che ha fatto due finali di Champions, perse per carità, però ha fatto due finali di Champions.
0: Cinque scudetti vinti, uno anche con il Milan appena proprio arrivato lì, no?
1: Ne sta vincendo anche un altro. Poi ci ricordiamo della famosa Goal Line Technology che non c'era sul gol di Muntari, quindi insomma di certo il passato abbastanza recente di Allegri è glorioso da questo punto di vista. Era un allenatore anche lui in cerca, secondo me, di rilancio. Ecco, io su questo ci trovo anche un po' un parallelismo con Antonio Conte e con Luciano Spalletti.
2: Ma sicuramente, allora, Spalletti è venuto a Napoli che tutti ricordavano esclusivamente che non aveva vinto niente. L'unica cosa che aveva vinto era il campionato di Russia, sì. Per cui Spalletti è venuto a Napoli. Conte è venuto a Napoli alla ricerca di un rilancio, perché arrivava da un'esperienza poco felice, da un anno fermo, da un'esperienza poco felice in Premier, ed è venuto a Napoli anche lì per il rilancio. Sembra un po' che Napoli sia perfetta da questo punto di vista, perché se pensiamo che, allora, e vado ancora più indietro, pensiamo a Benitez che è il capostipite degli allenatori che ha dato una dimensione europea a Napoli. Si pensava, quando fosse venuto a Napoli, che in realtà arrivava dal Newcastle, credo, fosse un allenatore che aveva poco da dire, e fu accolto per la sua dimensione internazionale, fu accolto un momento fu accolto bene a Napoli. Dopodiché è andato via dal Napoli ed è andato al Real Madrid. Spalletti è andato via dal Napoli ed è andato poi dopo successivamente in nazionale. Cioè sono Napoli è una piazza che ne dica Conte, che dice che è un punto d'arrivo e non un trampolino. Napoli è una piazza che porta bene a tutti gli allenatori, Garcia a parte, che passano per Napoli, sia quelli che non lasciano macerie, ma lasciano titoli, perché poi dopo, alla fine, se vediamo un po' tutti gli allenatori che sono passati a Napoli, sono allenatori che sono serviti ad un progetto di crescita e di rilancio, magari ci si è lasciati bene, ma i risultati con gli allenatori che sono passati a Napoli più o meno sono tutti quanti arrivati, e quindi sono convinto. Anche la storia di Allegri prende una Juventus che arrivava da un Conte che aveva lasciato la squadra durante il ritiro, e un Conte, non dimentichiamo, che lamentava, diceva non mi posso sedere al tavolo della Champions con le carte da pochi euro. Allegri prende la Juve e vince 5 scudetti e fa 2 finali di Champions. Per cui da questo punto di vista, se parla il curriculum per gli allenatori e parla la storia per gli allenatori, assolutamente, io penso che con buona pace della divisione tra giochisti e risultatisti, penso che si apre un buon ciclo a Napoli.
0: Gianluca, invece dichiarazioni forti, quelle di Kevin De Bruyne, felice che Conte sia andato via, dura con lui, calcio difensivo e mai nella mia posizione.
2: Guarda, io le dichiarazioni di De Bruyne le leggo in questo modo: fino adesso c'è stato uno storytelling a senso unico per la partenza di Conte, nel senso che ovviamente Napoli dispiaciuta perché è un allenatore che ha dato tanto, però quella di De Bruyne è la prima voce un po' fuori dal coro che parla.
1: E che voce, mi verrebbe da dire, Gianluca, tra l'altro.
2: Esattamente. È la prima, forse l'unica, non lo so, io mi limito a fare la fotografia, non dare giudizi, certo. Però è una voce fuori dal coro, rispetto, cioè fino adesso lo storytelling era: non sono riuscito a compattare gli ambienti, non sono riuscito a compattare i giornalisti, ho avuto degli attacchi che ritengo siano immeritati. Ecco, rispetto a questo storytelling, ecco che nell'ambiente magari c'è anche qualche giocatore che non esce un po' fuori dal coro. E quindi questo fa pensare che probabilmente questa divisione, questo divorzio non sia proprio colpa di Napoli e dei giornalisti. C'è anche qualcos'altro.
1: Assolutamente giustissimo il ragionamento che hai fatto su quelle che poi sono le parole di Antonio Conte. È inevitabile che se un giocatore come De Bruyne dice questo, se un giocatore come Lukaku, che poi ovviamente prova a correggere un pochino il tiro dicendo mi sono chiarito con Antonio Conte, insomma vuol dire che comunque qualcosa all'interno di uno spogliatoio, che per carità io continuo a dirlo, il Napoli quest'anno ha fatto un qualcosa di straordinario, perché tra tutti gli infortuni ed altri è arrivato una Supercoppa, un secondo posto abbastanza in scioltezza, perché il Napoli ha comunque blindato la Champions secondo me con grande anticipo, ovviamente l'anno scorso è arrivato uno scudetto, il lavoro di Conte è sotto gli occhi di tutti e va ringraziato Antonio Conte per quello che ha fatto. Va anche detto però che probabilmente qualche problemino anche in termini di gestione, come facevi come giustamente sottolineavi tu, c'è stato, e dare tra virgolette la colpa all'ambiente non mi è sembrata una strategia di uscita, secondo me, così ideale per Antonio Conte. Non voglio ritornare sulle parole in conferenza stampa, però è ovvio che se De Bruyne ti dice questo, Lukaku dice quello, poi magari qualche altro giocatore lamenterà un po' di mal di pancia, vuol dire che probabilmente non è propriamente solo l'ambiente ad aver causato poi l'addio di Antonio Conte.
2: Diciamo che probabilmente io faccio un distinguo tra Lukaku e De Bruyne, perché diciamo che Lukaku è stato anche un po', non voglio dire la parola egoista, però ci ha marciato un po', perché Lukaku ha trovato il suo vantaggio, a un certo punto ha capito che era l'ultimo mondiale, che probabilmente piuttosto che tornare a Napoli e impegnarsi, meglio tirare un po' il freno a mano e pensare esclusivamente al mondiale. Questo ha fatto arrabbiare Antonio Conte, e secondo me lì Conte non è che avesse tutti i torti. Io parlo che probabilmente quello che tutti pensavano potesse essere un idillio, probabilmente era un fine ciclo. È un fine ciclo del quale si sono accorti il presidente, e non dimentichiamo le parole del presidente da Los Angeles, credo, comunque dagli Stati Uniti, quando noi sappiamo che De Laurentiis ad un certo punto della stagione spesso fa delle dichiarazioni dove dice una cosa che apparentemente sembra buttata lì come se fosse il sasso in uno stagno, però ha un senso. Se noi ricordiamo le parole del presidente quando disse Antonio Conte non vuole, si parlava dei tifosi e si disse Antonio Conte non vuole che i tifosi stiano al mi ha chiesto che i tifosi non siano presenti agli allenamenti di Di Maro, sembrò la solita buttata di De Laurentiis, che disse questo, ma perché lo ha detto, perché non lo ha detto. Spesso e volentieri è il primo colpo di martello in una campana di vetro che comincia a incrinare qualcosa, e probabilmente saranno accadute delle cose, avrà messo le mani avanti per non cadere indietro, tutte queste situazioni, però ti ripeto, probabilmente lì si poteva cominciare a capire che era una sorta di fine ciclo, e breve, ma credo che probabilmente quello sia accaduto. Poi che sia colpa di Napoletani, che sia colpa di De Bruyne, che sia colpa di De Laurentiis o altre cose, non lo so, però Napoli esiste un vecchio detto che dice Giorgio se ne vuoi e Ovisco mannà, sì. E credo che in questa situazione ci siamo trovati di fronte a questa massima.
1: Calza proprio a pennello questa. Poi tra l'altro, prima di salutarti, no, Gianluca, io credo che dalle rotture, separazioni, bisogna sempre imparare qualcosa, nel senso che Antonio Conte dice non sono riuscito a compattare l'ambiente, per certi versi può essere anche vero quello che dice Antonio Conte, secondo me invece adesso con l'arrivo di Massimiliano Allegri stiamo cadendo un po' tutti, e parlo di ambiente, non parlo solo di giornalisti, tifosi, dirigenti, addetti ai lavori, eccetera eccetera, secondo me nello stesso errore, perché tante critiche in questo momento con Allegri nemmeno è stato ufficializzato. Io credo che invece in un anno così importante come quello anche del centenario bisognerebbe partire compatti. Ok, magari non è piaciuta a tutti la scelta di Massimiliano Allegri, va dato supporto a questo allenatore, va data compattezza a questa piazza, va dato modo e tempo di lavorare anche un po' con calma a Massimiliano Allegri. Se poi i risultati non arriveranno, arriverà come è giusto che sia eventualmente il tempo delle critiche, però in questo momento fare delle critiche con nemmeno la squadra fatta, non l'abbiamo mai visto in campo, non è stato nemmeno ufficializzato, credo che stiamo un po' ricadendo in quell'errore che poi lo stesso Antonio Conte è andato a sottolineare. Quindi il mio appello, per quanto possa contare, diamo in questo momento un po' di fiducia alla scelta della dirigenza, se proprio non piace Allegri diamo comunque fiducia alla scelta di De Laurentiis, che comunque in questi anni mi sembra che qualche scelta giusta l'abbia fatta per portare il Napoli a questi livelli, poi diamo tempo al campo di esprimersi e solo allora andremo a fare eventualmente critiche costruttive, lo ripeto sempre, non campate per aria, e vedremo dove potrà arrivare questo Napoli targato Max Allegri.
2: Se ti presenti alle elezioni è il mio voto.
1: No, faccio il giornalista e resto a fare questo. Vediamo se mi riesce bene oppure no, me lo diranno gli spettatori.
2: Scherzi a parte, hai perfettamente ragione, cioè facciamo lavorare, l'abbiamo visto, Spalletti è arrivato con i ni, Conte è arrivato con i ni, e poi abbiamo visto, sono arrivati due scudetti, quindi probabilmente anche una cosa positiva che i napoletani ormai abbiano...
1: Certo.
2: Sì, abbiamo fatto spesso tante volte il paragone con quelli del nord che erano abituati a vincere e a noi bastava una Coppa Italia per arrivare da Roma e imbandierare tutta quanta la Roma-Napoli quando fu vinta il primo trionfo, Napoli esplose come manco fosse lo scudetto e... ci siamo imborghesiti, non lo so, abbiamo cominciato ad assaporare la vittoria, i tifosi facciano i tifosi, perché poi dopo alla fine sono i risultati che compattano,
1: esatto.
2: E i risultati arrivano a prescindere da tutti, i risultati arrivano dal progetto, se i tifosi possono essere contenti, poco contenti, tutto quello che vuoi tu, però i risultati arrivano al progetto, il progetto si chiama società, presidente, squadra e allenatore. Se questo progetto è forte, i tifosi si innamorano anche di questo progetto.
1: D'accordissimo con te, Gianluca, buona domenica.
0: Ciao Gianluca, grazie
1: ancora.
2: Buona domenica a tutti.
1: Grazie mille al collega del mattino, Gianluca Agata. Parliamo un po' di campo anche, di come sarà questo Napoli di Max Allegri, di De Bruyne, perché di De Bruyne bisogna parlare. Lo facciamo con mister Paolo Specchia. Ciao
0: mister,
1: come stai? Buona domenica.
3: Benissimo, grazie, buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Buongiorno a te, caro mister. Allora io te lo chiedo subito, che aspettative hai sul Napoli di Allegri? È vero che ancora non si sa la rosa, come vuole giocare o altro, però
0: possiamo ipotizzare, magari
1: sì,
0: anche in base a quelli.
1: Io già l'ho detto, l'abbiamo detto io e Susi prima, caro mister, ci auguriamo innanzitutto un ritorno alla difesa 4.
3: Guarda, io aspetto a vedere se ci sveglia qualche giocatore, perché obiettivamente la squadra è già, per com'è, è abbastanza forte. Se prendiamo un paio, tre, poi bisogna vedere se Lukaku rimane, cioè, alcune situazioni ancora non sono chiare, però io credo che, tornando proprio al cambio che si è verificato, cioè passare da Conte Allegri, non è stato un problema, non sarà un problema, perché molti riconoscono Allegri quasi uno stato di di incapacità, perché ho letto dei commenti veramente, guarda, e anche commenti da certa stampa, lasciami dire che è ingiusto. È
1: no, fai benissimo a sottolinearlo,
3: è ingiustificabile che prima ancora che venga una persona si siano tenuti, io ho visto dei post assolutamente disgustosi, ma ti giuro, non è possibile che una persona in maniera prevenuta dica farò stalking ad Allegri, sarò contento solo quando riusciranno a mandarlo via da parte di, ma non, io sono, guarda, scusami, ho divagato un attimo, però va detto questo,
0: certo.
3: Noi siamo comunque testimoni di una situazione che poi porta a degli squilibri che non dobbiamo accettare, perché prima cosa l'onestà intellettuale è la il pervenismo, la situazione, io prima vedo e poi giudico, non si può prevedere.
1: Bravo mister,
3: quindi questo lasciamolo così. Fermo restando questo, Allegri è un allenatore diverso da Conte. Gli sono di spogliatoio. Allegri 10, Conte 5. Questo è un dato di fatto, perché Conte gestisce spogliatoio con la frusta, con l'atteggiamento assolutamente di pressione totale. No, ma io ho letto anche le dichiarazioni dei Bruini. Se una persona che non frequenta lo spogliatoio, che ha fatto calcio 40 anni, sente De Bruyne nel momento in cui è andato via, dice ah no, sono contento che sia andato via Conte, se fosse rimasto lui io non fa un calcio difensivo, questa ragazzi è una dichiarazione di negativa nei confronti di Conte. Ora dicono tutti che Allegri è un allenatore difensivista, può darsi che Allegri non faccia spettacolo, ma mi rifiuto di dire che sia difensivista, perché Allegri dà ampio spazio al giocatore. I giocatori offensivi di Allegri non hanno compiti di rientra.
1: Vero.
3: E quindi un allenatore che chiaramente più grande organizzazione potrebbe non essere di quelli estremamente attenti al particolare, ma ciò non toglie che gestisce le rose forti come pochi. E un'altra cosa di Allegri è quella che legge la partita, dopo un quarto d'ora, dopo 10 minuti, sa dove può attaccare la squadra avversaria perché mostra fragilità e dove sta soffrendo, e cambia subito. Cioè, i valori di Allegri non sono certi di un calcio organizzato e meraviglioso spettacolarmente, però parla la storia. Ha vinto quel scudetto, non può aver vinto lo scudetto una volta, posso capire, è stato fortunato, gli hanno preparato il terreno, ma vince in altri quattro, ci mette del suo, è un allenatore che i giocatori stimano molto. Questi valori non dobbiamo trascurarli solamente perché al cospetto di questo famoso spettacolo, che a questo punto abbiamo voluto subito inneggiare lo spettacolo. Ma scusami, hai visto ieri l'Arsenal?
1: Certo.
3: L'Arsenal va in vantaggio, come ha difeso questo gol? In che maniera magistrale, abbassandosi, raddoppiando, ripartendo. Quindi si deve dare valore anche alla fase difensiva. Dio mio, diciamolo, quando io ho fatto l'allenatore, lo faccio da 40 anni, l'allenatore che magari, pur essendo appunto del stesso valore del collega, riusciva a incartarlo perché riusciva ad avere una squadra, avendo una squadra più debole sulla carta che aveva, riusciva a vincere, e si inneggiava anche all'abilità tecnico-tattica, strategico, il valore di sapersi prendere di partita. Qua invece è stato cancellato tutto. Abbiamo proteso, se vogliamo, che i difensori costruiscano, che i difensori escano dal basso col palleggio. Ma ragazzi, ma avete visto la costruzione bassa in queste due squadre? Abbiamo visto la finale del periodo. Quante costruzioni basse sta? Ma pochissima, quasi nulla, l'Arsenal mai. Cioè, io, queste cose devono far riflettere. Si arriva a fare la finale di Coppa dei Campioni così, ma senza fare spettacolo. L'Arsenal non ha fatto spettacolo, si è arrivato a un passo da vincere la Coppa dei Campioni. Quindi vanno fatte le riflessioni. Noi siamo troppo innamorati di un calcio spettacolare, ma qualche volta poco produttivo. Allora, è bello che coniugare il gioco e le vittorie, certo, è il massimo, ma se anche non arriva un grande spettacolo, arrivano i risultati, i punti, io mi tengo i punti.
1: Ah certo,
3: non si
1: certo.
3: Di difendere un risultato, se è stato utile difendere la porta, vuol dire riuscire anche abbassandosi a dare il cuore per non prendere gol, buttarci a capofitto. Questo valore è un valore oggi sconosciuto devi uscire palla al piede, essere pulito, non devi ricorrere ai falli, e questo si è cambiato la vita.
1: Mi sarei fatto una fotografia che mi trova assolutamente d'accordo e ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi, augurandoti una buona domenica.
0: Grazie mister, ciao, buona domenica.
3: A voi, buona domenica.
1: Grazie, grazie mille a mister Paolo Specchia. Io voglio sentire i tifosi però adesso.
0: Esatto, quindi linee aperte, andiamo in pubblicità ovviamente, ma subito dopo, sì, linee aperte allo 081 546 6873.
1: A tra pochissimo, iniziate a telefonare.

0: All'ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Salde Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
7: Ed eccoci pronti, prontissimi a parlare con i tifosi allo 081-546-6873. Riccardo, andiamo subito al telefono.
8: Vai, voliamo, c'è Enzo.
7: Ciao, Enzo.
8: Buona domenica, Enzo.
9: Buongiorno ragazzi, buona domenica e complimenti, aspetto come il pane la domenica.
8: Ah, vedi,
7: questo ci fa
8: il pane della domenica.
9: Una considerazione, io pure io quando seppi che veniva Allegri non fui contento, però già mi ero autorizzato come la maggior parte dei tifosi veri del Napoli. Perché con Allegri noi probabilmente avremo Rabiot e Vlahovic, se è vero quello che dico, e in più De Bruyne, perché come ha gestito Modric, lui gestirà De Bruyne nello stesso modo e quindi avremo 3 calciatori di livello.
8: Ah, quindi stai metabolizzando l'arrivo di Allegri.
9: Già,
8: bravo Enzo,
9: metabolizzato, perché sono un vecchissimo tifoso del Napoli e ripeto, un poco di, diciamo così, di malumore l'ho avuto, però poi poiché io sono un tifoso, ripeto, come la maggior parte dei tifosi, subito si affezionava a chiunque, ci siamo affezionati a Conte, che De Bruyne ha pensato quello che pensava la maggior parte dei tifosi, e lui con la sua personalità ha avuto il coraggio di dirlo, ma secondo me molti calciatori la pensano allo stesso modo.
8: Questo francamente non lo so, poi starà a loro chi farà dichiarazioni oppure altro.
9: Ci vuole una personalità per dire questo, e lui l'ha avuto.
8: Eh beh, certo, De Bruyne non è l'ultimo arrivato.
9: Certo, e poi stanno contestando, però io penso che sia così, perché Conte quando facevo le conferenze stampa pareva che ci piaceva un piacere a noi tifosi, e i giornalisti, scusate se ve lo dico, avevano un po' di soggezione a fargli le domande. Voi che dite?
8: Noi avremmo voluto fare qualche conferenza in più, Enzo,
7: e anche qualche domanda in più.
8: No, sì, perché le conferenze prepartita di fatto non ci sono più, post partita si fanno 3 domande sempre gli stessi, quindi magari ad averla la possibilità anche di colloquiare con il mister Antonio Conte. Però insomma, quello che ha detto Enzo, ha detto: io sono tifoso del Napoli, è ovvio che all'inizio magari il nome di Allegri non mi ha scaldato il cuore, però io ho subito metabolizzato, il Napoli viene prima di tutto, poi vediamo che cosa farà la società e che cosa farà l'allenatore. Quindi secondo me il messaggio di Luigi e di Enzo è giustissimo. Dicevo Luigi perché dobbiamo andare al telefono da Luigi.
7: Ciao Luigi. Buongiorno.
10: Salve, buongiorno a tutti e buona domenica.
8: Buona domenica, Luigi.
10: Innanzitutto complimenti, ho ascoltato sia voi, Giannetti, anche insomma tutti, siete tutti sulla stessa lunghezza d'onda, e io veramente faccio complimenti, perché in questo momento secondo me l'ambiente napoletano ha bisogno proprio di questo, cioè ha bisogno veramente di essere un attimino ricompattato, perché
8: sennò poi ci dicono che siamo contro il Napoli, vedi Luigi? Invece noi lo stiamo dicendo sin dall'inizio, diamo tempo.
10: Vabbè, proprio purtroppo, ecco, allora l'aneddoto mio che vi racconto, giusto per dirvi, cioè io diciamo sono conosciuto un pochettino come essere un grande tifoso, quindi sai, spesso parlo del Napoli, quindi quando per esempio vai da qualche parte, per un bar piuttosto che un altro, dice allora che ne pensi, mi chiedono allora che ne pensi, se fossi il giornalista in realtà sono semplicemente un tifoso, però vi capi, insomma capi, hai capito qual è il discorso?
8: Certo Luigi, ho capito.
10: Ebbene 9 su 10 tutti quanti, ma che fai quest'anno, ti rinnovi l'abbonamento, ma che fai quest'anno, vai a vedere il Napoli, ma che fai quest'anno, continua ad tenere da DAZN, Sky eccetera eccetera, cioè allora siamo a questo delirio. Io dico, la scelta di Allegri, allora come allenatore e inteso come diciamo come modello di gioco eccetera,
7: non mi entusiasma,
10: anche l'uomo in sé per sé non mi va, ma mettersi a discutere una cosa del genere, secondo me prima, come giustamente avete detto voi, è una cosa che non sta, è veramente da delirio. E poi per quanto riguarda l'uomo Allegri, è un discorso, ma come allenatore, discutere un allenatore che ha fatto vinto 6 scudetti, 2 finali di Champions, titoli a profusione, gestore della squadra e gestore dell'ambiente, perché anche nelle conferenze stampa, quando spesso i giornalisti gli chiedono, non so, perché hai fatto quella sostituzione, come mai hai giocato in questo modo, lui ti spiega tutto, ti dice chiaramente, è a muso duro e spiega chiaramente le sue scelte, assumendosi le sue responsabilità. Secondo me è l'uomo giusto.
8: Bene, bene Luigi. Luigi, ti salutiamo che dobbiamo volare in pubblicità. Sono d'accordo con il tuo pensiero. Buona domenica a Luigi. Cara Susi, noi ci fermiamo, giusto il tempo di un disco, poi le ultime notizie con Vincenzo Perna e poi torniamo con la seconda ora di Sunday Sport.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un giovane di 24 anni napoletano si è presentato ieri intorno alle 20 al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per una vistosa perdita ematica alla gamba sinistra. Agli agenti del commissariato Ribagnoli che hanno raccolto la sua deposizione, il giovane ha riferito che si trovava in via Giustiniano quando sarebbe stato avvicinato da qualcuno che ha provato a rapinarlo e un suo accenno di reazione non ha esitato a esplodergli contro alcuni colpi di pistola. Il giovane non è in gravi condizioni, ma sulla dinamica dell'aggressione sono in corso accertamenti. Si pensa infatti a un regolamento di conti. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato un 19enne e denunciato un 17enne per fuga pericolosa. A Bagnoli una gazzella dell'arma stava pattugliando le vie del quartiere quando ha notato due giovani a bordo di uno scooter, entrambi senza casco, compiere una manovra azzardata. Alla vista dei militari, infatti, il giovane alla guida ha invertito la marcia. I carabinieri hanno seguito lo scooter, gli hanno intimato l'alta, ma il 19enne alla guida non si è fermato. Dopo un breve inseguimento, lo scooter è stato bloccato in via Coroglio. I giovani dovranno ora rispondere di fuga pericolosa. Sempre cronaca, ore di ansia al lago d'Averno per un'auto sprofondata nelle acque scure poco prima di mezzanotte. Sul posto sono al lavoro ancora da ieri notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli con lo speciale nucleo sommozzatori e un rinforzo giunto da Caserta. I caschi rossi hanno individuato subito la vettura adagiata sul fondo, ma le condizioni particolarmente complesse tra melma e oscurità hanno impedito fino ad adesso di recuperarla. Non è dato sapere al momento se qualcuno sia rimasto intrappolato all'interno o se invece, come si spera, la vettura sia vuota. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Sono contento che Conte sia andato via. Queste le parole del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne, che poi lancia anche l'allarme sul suo futuro. Non ho mai giocato nel mio ruolo e sono state disattese le promesse che mi erano state fatte, dice il belga. Ho un altro anno di contratto, ma voglio prima garanzie su come giocheremo. E un altro centrocampista azzurro, Billy Gilmore, dice però addio al mondiale. Lo scozzese infatti in amichevole si è lesionato il ginocchio e non potrà prendere parte alla competizione internazionale. Champions League, il PSG vince la sua seconda coppa consecutiva battendo ai calci di rigore l'Arsenal, campione della Premier. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 con le reti di Havertz e Dembélé, decisivo dal dischetto l'errore del difensore brasiliano dei Gunners, Gabriel. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Sande Sport, rieccoci, siamo tornati ancora. Buongiorno e buona domenica da Susi Fiorillo.
1: E da parte di Riccardo Catapano. Cara Susi, dobbiamo volare subito al telefono, perché dopo aver sentito Madonna, dobbiamo andare dal nostro Peppe Cannella. Ciao direttore, come stai?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica, bella Madonna.
1: Insomma, solo grande musica su Kiss Kiss Napoli.
0: Abbiamo accolto in modo positivo, direttore.
2: Noi da dati ci fa sempre piacere ascoltare.
1: Ma è senza età, Madonna, senza età. Direttore, invece anche il Napoli un'età ce l'ha, 100 anni di storia, stiamo per festeggiare il centenario, il primo agosto. Ovviamente il presidente Aurelio De Laurentiis sta facendo le cose in grande, è prevista davvero una grande festa per il centenario dei partenopei, che vedrà sulla panchina del Napoli Max Allegri. E io, visto che tu sei uomo di campo, uomo di spogliatoio, voglio subito chiederti un giudizio sulla scelta del presidente Aurelio De Laurentiis. Il post Conte si chiama Max Allegri.
2: Tanto auguri al Napoli, perché 100 anni poi gli ultimi straordinari,
1: sì.
2: Ancora auguri al Napoli e a De Laurentiis. Guarda, io nella mia prima esperienza al Cagliari l'ho avuto Massimiliano come calciatore. Sono passati tanti anni e conservo ancora un buon rapporto. Un po' da brividi, perché ogni volta che mi vede ci sono direttore con la sua, diciamo, toscanità.
1: Livornese doc poi come lui.
2: Io lo ammiro tantissimo come uomo, perché poi a fare quello che ha fatto lui, ritorna a Cagliari d'allenatore, portare il Cagliari, cioè ci mette del suo. Caratterialmente è una bella persona, non te le manda, è schietto, non te le manda a dire. Calcisticamente, a parer mio, sempre da uomo di spogliatoio, riesce a individuare sempre quelle che ha a disposizione, sia nelle qualità umane che tecniche. Quindi fa il meglio di sé con quello che ha. D'altra parte, tutti a quei livelli, con i campionati che ha fatto, hanno l'esperienza di mettere insieme una squadra tatticamente, c'ha un credo sicuro. Però io ho avuto Sturaro, no, per anni, poi dopo lui è riuscito a mettere, questo ragazzo era un fenomeno, se non avesse avuto tutti gli infortuni che ha avuto, e l'ha fatto fare una finale di Coppa dei Campioni. Ha dimostrato di portare la Juve a un livello europeo dove non era arrivata spesso, per cui credo che, a differenza di Italiano, perché il competitor era lui, vai un po' sull'esperienza, perché dopo Conte ci vuole o un cambio radicale, diciamo anche a livello organico di interpreti, o soprattutto continuare con l'esperienza di un allenatore come Allegri, che è l'unico, ripeto, è l'unico che non si è fatto attrarre dai super dollari come dicono.
0: E invece, direttore, il Napoli adesso di cosa ha bisogno? Di giocatori affermati o magari giovani da valorizzare?
2: L'uno e l'altro. Io credo che lui sia molto intelligente nello sfruttare i ritorni di Ambrosino, di Mariottini, soprattutto di Vergara, ma convincere anche uno come il francese che ha avuto alla Juventus e al
1: Rabiot,
2: sì, certo, era sottinteso, di dare quell'energia e quell'esperienza a un club che di sicuro a parer mio deve salire di livello a livello internazionale, perché è lì che ci sono gli introiti.
1: Beh, certo, insomma, è ovvio che pensare ad Adrien Rabiot, che è un pretoriano di Max Allegri al posto di Frank Anghissa, insomma, io penso a una mediana magari composta da McTominay, da Lobotka e da Rabiot, senza nulla togliere, ci mancherebbe ad Anghissa, ma stiamo parlando insomma di un terzetto che magari non sarà giovanissimo, ma di qualità assolutamente eccelsa. Direttore, io ti devo portare anche sulle parole di Kevin De Bruyne, però, perché ne stiamo parlando. Insomma, ci è andato giù pesante su Antonio Conte, ha detto: sono contento che sia andato via, sono venuto qui al Napoli per divertirmi, mi erano stati promessi determinati tipi di soluzioni tecnico-tattiche che sono state disattese, devo parlare adesso con la società per capire quello che sarà il mio futuro. Secondo te Max Allegri è l'allenatore giusto per esaltare sia tatticamente che tecnicamente le qualità di un campione, perché lo è un campione, Kevin De Bruyne?
2: L'ho detto prima ho detto che Max è uno di quelli che riesce

0: ad essere essenziale con, da uomo a uomo, quindi calciatori di una carriera come quella di De Bruyne non si mettono in discussione, devi modellare qualcosa su di lui se sta bene fisicamente per quello che può dare alla squadra. L'allenatore Allegri sotto questo aspetto è meno nella gestione, l'ha detto De Bruyne, quindi non critichiamo Conte, la sua disponibilità verso il gruppo, lui è bravo in queste cose qui, quindi non sottovalutate il fatto che insieme al direttore è stata la Juventus e quindi conosce anche quel grande lavoro che ha fatto Manna nei giovani della Juventus, che quelli che ci sono e li vediamo sono bravi, sicuri di quelli che aveva individuato, state sicuri che da lì alla loro esperienza arriverà tanto.
1: Direttore carissimo, una buona domenica a te, alla prossima.
2: Ciao direttore, grazie, grazie, buona domenica.
0: Grazie a voi sempre, buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille al direttore Giuseppe Cannella, che ha avuto Max Allegri come calciatore. Noi dobbiamo andare al telefono da un calciatore
2: che ha avuto Allegri come
1: Max
2: allenatore.
1: Allegri come allenatore. Salvatore Burrai, ciao,
2: ciao
1: Salvatore,
2: buongiorno.
1: Come stai?
3: Buongiorno, buongiorno a voi, tutto bene, grazie.
1: Buongiorno a te, grazie per aver accettato il nostro invito. Ti lascio alla prima domanda della nostra Susi.
2: Sì, allora Salvatore, ovviamente tu sei stato allenato da Max Allegri quando eri al Cagliari, quindi l'hai conosciuto sotto il punto di vista professionale, anche sotto il punto di vista umano. Ti dico che qui sta ricevendo un'accoglienza non proprio positiva, invece tu lo hai sempre esaltato, no? Anche durante le tue interviste. Ci racconti un po' e ci dici anche i pro e i contro di questo allenatore?
3: Ma allora, intanto credo che magari le critiche in questo momento siano solo per la rivalità che c'è sempre stata per le squadre in cui ha allenato il mister. Come persona, il mister è una persona molto solare, molto simpatica, ti fa sentire bene, crea un gruppo unito di persone che cercano di star bene tutti i giorni sia dentro che fuori dal campo. Ricordo solo qualche aneddoto e lo racconto perché
1: vai diccelo, diccelo.
3: Quando entrava nello spogliatoio, lui non entrava in quello dello staff, ma entrava in quello dei giocatori e prendeva in giro tutti quanti per come ci vestivamo. Insomma, è uno molto solare, uno che piace il divertimento, ma poi in campo è veramente un lavoratore insieme al suo staff. Credo che sia la scelta giusta per il Napoli.
2: Quindi uno che crea anche rapporto con i giocatori.
3: Ma io sono rimasto tanto legato, ancora oggi lo sento, insieme anche al suo secondo Landucci e anche al prof. Abbiamo un rapporto che dura da 20 anni, quindi credo che il mister sia una persona che tenga tantissimo al rapporto umano, guarda prima l'uomo che è il calciatore. Chiaramente è un vincente perché lo ha dimostrato nella sua carriera. Credo che Napoli possa essere per lui una tappa importante della sua carriera.
1: Questo ce lo auguriamo, però voglio chiederti, andando poi nello specifico, Salvatore, visto che insomma si è parlato anche molto di Antonio Conte, degli allenamenti, della preparazione dello stesso Antonio Conte, ci racconti un po' il lavoro sul campo nel corso degli allenamenti di Max Allegri e anche di quella che è la preparazione estiva. Che tipologia di preparazione facevate voi con Max?
3: Ma diciamo che rispetto a Mister Conte non è una preparazione così dura, chiaramente è sempre dura. Io poi l'anno scorso, 2 anni fa, ho incontrato il Napoli in amichevole che ero a Mantova.
1: Sì, vero.
3: E ho visto gli allenamenti la mattina del Napoli, oltretutto conosco 4-5 ragazzi e posso dire che erano allenamenti veramente veramente duri. Allegri sicuramente un po' più soft, ma comunque è un grandissimo lavoratore, è un maniacale, prepara le partite in maniera veramente perfetta. Poi chiaramente, come ben sapete, il risultato lo dà solamente il campo, ma credo che la sua carriera, i suoi titoli vinti, i suoi successi parlino a favore suo.
2: Invece Salvatore, ti chiedo, un difetto di Antonio Conte è stato quello di non puntare sui giovani, di non metterli in risalto se non in caso di necessità. Sotto questo punto di vista invece Max Allegri, perché tu poi hai esordito in Serie A con il Cagliari, proprio con lui ed eri giovanissimo.
3: Sì, allora il mister sotto questo punto di vista non guarda l'età. Cioè, se ha un ragazzo che ha 18 anni, è forte, piace, gioca a cospetto di uno che ne ha 30-35, quindi io ho avuto la fortuna che lui mi ha sempre considerato. Io con lui ho fatto solamente 2 presenze, ma mi sentivo veramente un titolare, nel senso che venivo veramente considerato da lui, dal suo staff, come non come il ragazzino della primavera, ma come uno della prima squadra. Quindi è anche per questo che tanti giocatori che magari con lui hanno giocato poco ne parla sempre bene e hanno un ricordo di Max diciamo splendido.
1: Salvatore, è ovvio che insomma quel Cagliari non era magari la Juventus degli scudetti o il Milan degli scudetti o perché no insomma il Napoli attuale, però si dice spesso di Max Allegri che è un allenatore che cerca di valorizzare tanto l'aspetto difensivo, una squadra che magari non gioca benissimo, ci racconti anche un pochino questo aspetto di Max Allegri, cioè è davvero così, la prima idea di Allegri è quella di lavorare sulla difesa, perché invece poi in tanti abbiamo parlato anche con Jeddah a proposito di Cagliari, sì. E ci ha detto guardate che lì in avanti lui ci ha sempre lasciato molto liberi di agire in mezzo al campo.
3: È vero, allora lui non è un difensivista, magari può sembrare così ma non lo è, davanti lascia veramente tanto spazio e tanto l'inventiva dei giocatori. Ricordo a Cagliari avevamo una squadra normalissima, le prime 5 partite, tra cui la prima perdemmo a Napoli, mi ricordo 2-0, 5 sconfitte consecutive, mi fu mandato via da Cellino che sapete benissimo che mandava via chiunque, e lì poi mi ricordo c'era un campionato straordinario. Lui è una persona che comunque lavora tanto sulla fase difensiva ma non esageratamente, ecco. Il giusto peso la fase difensiva, ma davanti ha comunque le sue idee, le cerca di trasmettere ai giocatori, ma lascia anche veramente tanto spazio all'inventiva, insomma all'estro dei giocatori.
1: Sì, lui cerca insomma, per quello che ci hanno raccontato, anche di valorizzare quello che è il talento poi a disposizione della propria rosa con calciatori ovviamente di rilievo, quindi c'è anche questa curiosità di vederlo all'opera qui a Napoli. Ovvio che arriva da un'annata difficile, ma io lo ripeto, non possono essere imputate ad Allegri tutte le difficoltà del Milan di quest'anno, perché era una polveria, l'abbiamo visto, praticamente è stata fatta piazza pulita. Io voglio tornare proprio all'ultima ti faccio, Salvatore, prima di salutarti, sull'aspetto umano di Max Allegri, perché insomma l'abbiamo spesso visto anche con la Juventus davvero intrattenersi e divertirsi con i calciatori. Quando magari invece c'è un problema all'interno di uno spogliatoio, Max Allegri come reagisce? Cioè fa un po' più il sergente di ferro oppure cerca comunque di ascoltare il parere di tutti?
3: Allora, è capitato anche a Cagliari qualche situazione del genere. Come simpatico e sorridente quando c'è da divertirsi, diventa una iena quando c'è qualcuno che vuole rovinare il gruppo. O qualcuno che magari non ha un atteggiamento diciamo professionale o che faccia appunto bene al gruppo. Lì si fa sentire, mette subito i paletti, si fa rispettare e comunque responsabilizza anche tanti giocatori che appunto poi creano il gruppo, che ne so, capitano, vice capitano, ma non solo questi, dà comunque delle mansioni anche a giocatori che all'interno di uno spogliatoio possono avere un peso specifico e non su questa cosa qui lui non transige, ecco, è veramente molto molto legato al gruppo, non vuole che nessuno appunto lo rovini, ecco.
1: Bene così, caro Salvatore, è stata una bella chiacchierata, ti ringraziamo e ti auguriamo una buona domenica.
2: Grazie Salvatore, buona domenica.
1: Grazie mille.
2: Al calciatore Salvatore Burai. Tra l'altro non so, Riccardo, se hai visto quel video proprio che riguarda Massimiliano Allegri che sta girando sul web, di lui arrabbiatissimo che si gira verso la panchina e dice adesso negli spogliatoi tutti in silenzio, quindi insomma.
1: No, ma è bastone e carota in questo caso Max Allegri. Caro Vincenzo Perna, grazie per il tuo lavoro in redazione, ci avvisi che dobbiamo tornare al telefono perché abbiamo Boris Sollazzo. Ciao Boris, buona domenica. No, c'è caduto Boris.
2: C'era
1: vedi?
2: Boris.
1: È stata una fake news il buon Vincenzo Perna. Susi, c'era qualche messaggio intanto da leggere.
2: Ci sono tanti messaggi, sì, che arrivano al 342-00-00100, quindi ricordo il numero per poterci inviare le vostre considerazioni scritte, poi anche il numero per telefonarci invece alle 11:50 allo 0815466873. Riccardo, ti leggo qualche messaggio, non sono proprio tutti positivi nei confronti di Allegri. Ci scrive Mario da Licola: l'aziendalista Allegri garantisce al presidente il recupero in rosa di elementi come Nolang, Marianucci, Rafa Marin e Lucca?
1: Ma li dovrà valutare, cari ragazzi, non è che si può dire adesso così su due piedi.
2: Saranno valutati in ritiro.
1: Sono sicuro che in sede di contrattazione, in sede di incontro con De Laurentiis, lo stesso presidente avrà detto ad Allegri guarda che ci sono determinati calciatori che ci sono costati X, Y e Z che dobbiamo cercare un attimo di rivalutare. È ovvio che l'anno scorso, quando si parlava di Allegri al Milan, soprattutto per la punta centrale c'erano due nomi che erano stati fatti, Højlund e Lorenzo Lucca, che sono entrambi tesserati del Napoli, sì. Quindi probabilmente sono due giocatori sui quali potrebbe puntare Max Allegri, questo però non lo so onestamente. Lo stesso Nualang, capiremo anche il modulo. Allegri che farà il 4-3-3, nel 4-3-3 Nualang può essere un'alternativa ad Alisson Santos. È ovvio che se giochi con il 3-5-2 può essere un qualcosa di diverso. Allegri vedrà e valuterà la rosa a Di Maro, e sarà una rosa tra l'altro profondissima, lunghissima, perché tra tutti i rientri, se non vado errato, saranno 39
2: tanti anche calciatori. Che dire, rientrerà
1: 39,
2: ci saranno giocatori, cioè, che non vediamo insomma da un po'. Poi Salvatore da Scisciano ci chiedeva, quando eravamo al telefono con il calciatore Salvatore Burra, chiedetegli che modulo preferisce il mister, credo, ma in realtà Allegri ha sempre detto di non avere un modulo, poi tra l'altro l'ha anche dimostrato,
1: esattamente
2: un modulo di riferimento. Lui ha detto: io cerco sempre di valorizzare i giocatori che ho a disposizione e di metterli in campo nella miglior condizione possibile.
1: Vero, perché lui parte anche, ci ricordiamo per esempio al Sassuolo con il 4-3-3, al Cagliari anche ha fatto il 4-3-3, ha utilizzato il 4-3-2-1, il 4-2-3-1, poi ovviamente ha utilizzato anche il 3-5-2. È uno di quegli allenatori, ragazzi, che comunque valorizza, secondo me, il materiale che ha a disposizione.
2: Giusto.
1: Non è un allenatore, ma lo stesso Antonio Conte, quando è arrivato Antonio Conte qui a Napoli, che cosa si diceva? Ah, vabbè, ma con Antonio
2: aveva
1: Conte
2: il suo modulo di riferimento.
1: Si parte con il 3-5-2. Ragazzi, il Napoli ha vinto uno scudetto col 4-3.
2: Sì.
1: Pronti via, si è giocato con quel modulo. Quest'anno è vero che poi ci sono stati tutti gli infortuni, ma si è partiti con il 4-1-4-1. Quindi sono allenatori che è vero che hanno magari un modulo di riferimento, poi è anche normale che, ragazzi, quella Juventus lì, prima di Conte e poi di Allegri, era nata con una difesa a tre, perché c'era la BBC, che c'erano Bonucci, Barzagli e Chiellini. È normale che giochi con la difesa a tre, ma si è giocato anche con la difesa a quattro, perché mi ricordo con Conte c'era Lichtsteiner, per esempio, si giocava con la difesa a quattro, poi è diventato a cinque come esterno di un centrocampo a cinque. Sono determinati allenatori che, vista la loro vasta esperienza, è normale che vedranno la rosa a disposizione e capiranno: bene, questo Napoli ha, faccio un numero, 8 esterni offensivi, posso mai giocare col 3-5-2? No, ovviamente passo con il 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Quindi in questo momento non ci fossilizziamo sul fatto che Allegri magari ha ottenuto le sue fortune con la difesa a 3 o così come aveva fatto Conte, perché pronti via arriveranno qua e probabilmente utilizzeranno un altro modulo, proprio perché devono valorizzare
2: la rosa.
1: Bisogna
2: aspettare, bisogna aspettare, avere pazienza, e poi finalmente qualche messaggio anche positivo. Buongiorno e buona domenica, forza Napoli sempre. Anche quest'anno farò l'abbonamento sempre per la maglia. Luciano da Fuorigrotta poi ci scrive: complimenti per la vostra professionalità, noi lo ringraziamo.
1: Grazie.
2: Forza Napoli, forza Allegri.
1: Ma questi sono messaggi, secondo me, giusti. Ma attenzione, io metto un attimo i puntini su lei. Se qualcuno scrive: a me Allegri non piace, ma io non posso dirgli nulla.
2: No, questo
1: perché
2: è certo.
1: Io, a parte il fatto che non devo far cambiare idea a nessuno, io sono quasi, mi chiedi un'opinione, io ti do la mia opinione, così come la dà Susi, come la diamo qui in redazione, e qui non dobbiamo far cambiare idea.
2: Bisogna essere ponderati, non
1: però bisogna essere, secondo me, equilibrati. Se qualcuno scrive: a me Allegri francamente non piace, preferivo Italiano, io posso dire va benissimo, io sono d'accordo con il tuo pensiero. Però scrivere: è arrivato Allegri, è finito il calcio a Napoli, sarà un disastro, Allegri ci porta in Serie B, non tifo più Napoli, non vedrò più il Napoli, non farò l'abbonamento, farà una campagna sui social contro Allegri, eccetera eccetera, mi sembra un tantinello, cari ragazzi, cari ascoltatori,
2: contro il Napoli in questo caso,
1: ma mi sembra un pochino esagerato per un allenatore che magari sì non sarà simpatico, a noi che ci frega se uno
2: deve
1: è simpatico,
2: deve portare risultati, non dobbiamo andare con Allegri a fare l'aperitivo.
1: Spalletti è stato dipinto come l'antipatico per eccellenza quando è arrivato qua a Napoli.
2: Sì.
1: Ragazzi, ci siamo innamorati tutti del calcio di Spalletti e del Napoli di Spalletti. Antonio Conte, bandiera della Juventus, capitano della Juventus, cuore bianconero, ha vinto uno scudetto qui a Napoli, è diventato quasi più napoletano.
2: Alla prima vittoria del Napoli, secondo me, cambieranno tutti idea.
1: Ma io sono d'accordissimo su questo, però lo dicevo prima con Gianluca Agata. Ragazzi, Antonio Conte ha detto una cosa: non sono riuscito a compattare l'ambiente. E certe cose sono anche giuste, quello che dice Antonio Conte. La critica ci può stare, ci deve stare, ma deve essere correlata da fatti in questo caso. Se Allegri non l'abbiamo ancora visto all'opera, dobbiamo aspettare, dobbiamo attendere quello che sarà l'operato di Max Allegri, e solamente dopo faremo critiche costruttive, che sia la stampa, che sia il tifo, che sia altro. Ad oggi Allegri, magari a me anche non piaceva, l'ho sempre detto, io avrei visto bene Italiano sulla panchina del Napoli. Max Allegri è un grandissimo allenatore, non è un brocco come arriva, è il nuovo allenatore del Napoli, fiducia a Max Allegri. Poi vedremo quello che ci dirà il campo.
2: E infatti ti leggo l'ultimo messaggio. Vai. Prima di fermarci e andare in pubblicità. Buongiorno, fate passare il messaggio che se anche Allegri non era l'allenatore che volevamo, ora che il nostro presidente l'ha scelto, per noi deve essere il miglior allenatore al mondo. Forza Max.
1: Sposo in pieno queste parole. Detto questo, ci fermiamo, il tempo di un po' di pubblicità, un disco e poi torniamo con Sunday Sport.
4: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto, nuovo usato aziendale chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.

0: Rieccoci, rieccoci Riccardo, siamo tornati, continuiamo a parlare di Allegri, di tutte le notizie che riguardano il Napoli, lo facciamo con il prossimo ospite.
1: Andiamo al telefono, c'è Carmelo Prestisimone.
0: Ciao, Carmelo, buongiorno.
1: Buona domenica.
2: Ciao ragazzi, buona domenica a voi, come va?
1: Bene, bene, caro Carmelo, insomma stiamo analizzando il momento del Napoli, l'arrivo di Max Allegri, ma anche le parole di De Bruyne, purtroppo l'infortunio di Billy Gilmour. Quest'oggi ci saranno altri esami strumentali, tra l'altro per lo scozzese che ai noi salterà purtroppo il mondiale, capiremo anche quelli che saranno poi i tempi di recupero. Apriamo subito con Max Allegri, perché lo stiamo chiedendo un po' a tutti, insomma l'analisi, il giudizio di questa scelta da parte di Aurelio De Laurentiis. Se prima all'annuncio, che non c'è stato però di fatto ufficioso, dell'arrivo di Allegri, la piazza ha reagito in maniera abbastanza, non dico violenta, però con qualche critica secondo me eccessiva, stiamo leggendo tanti messaggi da parte di tifosi che invece in questo momento insomma stanno un po' rivedendo la loro posizione. Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, diamogli quantomeno il beneficio del dubbio del campo per vedere quello che succederà. Chiedo anche un pochino a te la tua analisi, il tuo giudizio sulla scelta di Allegri.
2: La posizione migliore, guarda Riccardo, è quella di Maurizio De Giovanni, il celebre scrittore napoletano, probabilmente il migliore scrittore italiano in questo momento per distacco.
1: Anche senza il probabilmente.
2: Esatto, vai, allora andiamo sciolti, disinvolti. Senza umiltà, o meglio no, con l'umiltà certamente, certo, però anche con la cognizione dei fatti, perché effettivamente Maurizio è super sotto tutti i punti di vista. L'ho intervistato un paio di giorni fa per la presentazione della nuova stagione teatrale al Teatro di Napoli e mi ha detto: guarda, me l'hai chiesto adesso ad annuncio praticamente fatto, come dicevi giustamente tu, correttamente tu, ufficioso. Dico, è il mio allenatore, io amo il Napoli, è il mio allenatore. Se me l'avessi chiesto prima, certo, probabilmente avrei detto la mia. E qui torniamo al discorso, diciamo abbastanza comune, comunitario anche, insomma, di quei tifosi che apprezzano certamente il bel gioco, quello che potrebbe essere definito il bel gioco, perché bisogna poi pure capire che cosa significa bel gioco. Bel gioco per me, per quanto mi riguarda, è una squadra che naturalmente si sa difendere, è una squadra che sa fare costruzione, è una squadra forte in fase di interdizione, è una squadra certamente che sa far gol, ma naturalmente c'è un universo da contemplare, non solamente i tiri a giro, il tiki taka, i leziosismi sotto questo punto di vista. Quindi io dico che francamente che la scelta su Max Allegri è assolutamente pertinente sotto proprio questi punti di vista, perché Allegri è un tecnico che sa come si fa, che sa come si vince, che sa come si arriva a un risultato. Certo, c'è una squadra completamente da rinnovare, da costruire, da varare, c'è un'ambizione da costruire. Allegri è uno che ha giocato a Napoli oramai molti anni fa, però è uno che conosce la piazza, è uno schietto, anche probabilmente più leggero, con quella dimensione ludica giusta che deve anche caratterizzare un allenatore rispetto a quella di un bravissimo professionista come è stato a Napoli Antonio Conte, e per degli altri che naturalmente scopriremo solo vivendo e raccontando, come abbiamo la fortuna e il privilegio di fare, questo nostro Napoli, dico che la scelta è assolutamente pertinente e corretta. Quindi viva Max Allegri.
0: Quindi sei soddisfatto? Oppure, Carmelo, avresti preferito un allenatore più giovane con una proposta di calcio più offensiva? E quindi ovviamente ti parlo di Vincenzo Italiano.
2: Ma Vincenzo Italiano è certamente un ottimo allenatore, è chiaro che, guarda, questa è una bella domanda, nel senso che Italiano, perché avrebbe fatto anche il percorso corretto, cioè piazze importanti, Firenze, Bologna, anche come dire la visita a livello europeo del calcio continentale, quindi ci stava, era una tappa che ci stava quella di Napoli. Certo, non ha il background di Allegri, però ha anche 10 anni in meno, come dicevi giustamente tu, Susi, quindi è chiaro e evidente che sotto questo punto di vista poteva denunciare, mostrare una lacuna, però anche Italiano, chapeau per Vincenzo Italiano, che tra l'altro è un tecnico che ha origini meridionali, lui cresciuto in Germania però da genitori siciliani, sì. Quindi sotto questo punto di vista insomma è uno che si sarebbe legato secondo me anche molto bene al territorio.
1: Io mi auguro che trovi presto ovviamente una panchina. È ovvio che il Napoli poi tra i due è andato su Max Allegri, lo sto dicendo da qualche settimana. Visti tanti nomi, vista la situazione del calcio italiano, io lo vedrei bene come CT. Vincenzo Italiano è un tecnico secondo me da progetto, è da qualche settimana che ne sto parlando, è ovviamente un'idea mia, non è una notizia, lo ribadisco ancora una volta, però credo che sia un tecnico da progetto. In questo momento l'Italia non ha bisogno dei bienni, perché Antonio Conte e Max Allegri, questi allenatori qua, sarebbero allenatori fantastici per la nazionale, ma ho paura che il loro percorso in nazionale sarebbe molto breve, perché poi arriva un club che possa essere la Juve, il Milan, lo stesso Napoli, ed è ovvio che probabilmente loro, che sono animali da campo, potrebbero poi accettare e lasciare quindi poi in sospeso il progetto nazionale. Invece Italiano, che a Bologna, ancora prima con la Fiorentina, ha dimostrato di saper davvero ruotare tanto tutte le rose a disposizione, i calciatori, sfruttare quelle che sono le proprie caratteristiche, io onestamente per un quadriennio, anche qualcosina in più, proverei questo azzardo, proprio per dare quella ventata di freschezza, di novità alla nazionale. Ma questa è una mia idea, Carmelo, ovviamente.
2: Sì, no, è un'idea assolutamente condivisibile, Riccardo. Sono d'accordo, un ciclo importante per il calcio.
1: Non dico decennale, perché è utopia pensare a un ciclo decennale, purtroppo, però...
2: Assolutamente sì, no, ma mi trovi perfettamente d'accordo con te. Effettivamente mettere in piedi, impiantare un ciclo, un lustro o quasi un lustro, no? Parlavi di 4 anni, un quadriennio, insomma, con la nazionale per Vincenzo Italiano potrebbe essere effettivamente una scelta giusta. Poi sai, come fai a dire è quella giusta completamente? Vai anche un po' per istinto,
1: ma
2: no?
1: Certo,
2: naturalmente
1: certo.
2: Vai. Cerchi di proiettarti, certo le competenze fanno tutta la differenza del mondo, però è chiaro che i campionati percorsi non sempre, diciamo la verità, si è artefici del proprio destino.
1: Assolutamente.
2: Occorrono anche un pochettino di combinazioni collaterali,
1: anche un po' di fortuna che serve sempre nella vita,
2: bravissimo. Non tutto abbiamo sotto controllo, certo noi possiamo orientare un certo tipo di percorso, però poi è chiaro, insomma, di solito però effettivamente è vero, la fortuna aiuta gli audaci, però deve essere coraggio autentico,
1: certo,
2: e quindi sì, Italiano certamente ce l'ha, ma anche Max Allegri sotto questo punto di vista insomma non è secondo a nessuno.
1: Ci mancherebbe.
0: Assolutamente. Grazie
1: mancherebbe.
0: Carmelo.
1: Ciao Carmelo, buona domenica.
0: Grazie a Carmelo Presti Simone. Torniamo al
1: assolutamente
0: telefono.
1: Sì, da un altro allenatore, mister Giampaolo Saurini. Ciao.
0: Buongiorno, mister,
1: come stai?
3: Bene, abbastanza bene.
1: Buona domenica
3: grazie
1: a te. Ci ritroviamo insomma a commentare un post Antonio Conte con la scelta di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Insomma, sembra essere tornati un po' indietro nel tempo, quando Conte lascia la Juventus, arriva Max Allegri tra le critiche e poi vince 5 scudetti in fila. Ecco, l'augurio è che il risultato possa essere il medesimo. Chiedo anche a te, insomma, un'analisi, un tuo giudizio su questa scelta del Napoli.
3: Ma sì, ci auguriamo tutti che è la scelta giusta, cioè assolutamente sì. Si è preso un allenatore strutturato, un allenatore con esperienza, quindi naturalmente non sotto questo aspetto non si può discutere nulla. È evidente che il ballottaggio era con un allenatore meno strutturato, più con caratteristiche diverse, però presidente ha scelto l'esperienza e l'allenatore ha scelto la sicurezza.
0: Mister, invece io ti chiedo proprio un nome, tu su chi avresti puntato?
3: Ma allora io è difficile perché comunque andare adesso a dire uno o l'altro è veramente difficile, però il presidente ci ha abituato comunque a questi tipi di situazioni. Quando prese Mazzarri o quando prese Sarri tutti dissero che la cosa erano chi ha preso, chi non ha preso, e poi alla fine si sono rivelati allenatori importanti. Adesso ha scelto Allegri e io credo che sia andato proprio sulla struttura, sull'esperienza dell'allenatore, per poter poi dopo vedere che cosa succederà nell'arco dell'anno.
1: Sai, mister, secondo me è anche un po' cambiata o sta cambiando la narrazione sul Napoli negli ultimi anni. Ovvio che con De Laurentiis c'è stato un progetto che è ripartito dalla Serie C, poi il ritorno in Serie A, l'Europa, i piazzamenti Champions, fino ad arrivare ovviamente ai trofei, le Coppa Italia, le Supercoppe e gli scudetti. Si è sempre detto Napoli è una piazza che ha bisogno di allenatori che poi valorizzano in un qualche modo la rosa a disposizione, che prendere talenti magari a poco prezzo per poi rivenderli con quello che è il player trading, che è sempre stato il core business, insomma, di Aurelio De Laurentiis. Secondo me si è anche in questo momento arrivati ad un racconto di un Napoli, e mi trovo anche d'accordo, questo racconto che secondo me deve essere anche gestito, perché il Napoli non è solo più scovare i talenti, farli crescere e poi rivenderli. Il Napoli ha bisogno anche di un gestore come allenatore, e quindi vediamo la scelta di Ancelotti, la scelta di Antonio Conte, la scelta dello stesso Massimiliano Allegri. Secondo me stanno anche un po' cambiando quella che è la cartina del racconto del Napoli Calcio.
3: Ma sì, sicuramente sì. Una volta il Napoli doveva comunque consacrarsi e strutturarsi anche a livello europeo. Adesso sono tantissimi anni che comunque si gioca in Europa, si è vinto scudetti, magari l'unico neo è che in Europa non si va avanti, però io credo che questo discorso possa essere comunque giusto, quello che fai tu. Strutturalmente il Napoli ormai è diventata una piazza e una squadra che milita sempre in Europa, e quindi non c'è più bisogno di trovare l'allenatore che tira su i talenti, i giovani, c'è bisogno di un allenatore che ti mantenga e che ti tenga sempre comunque tra le prime squadre italiane, certo, e che giochi sempre l'Europa.
1: Certamente.
0: Mister, a proposito di squadra, qual è secondo te il reparto che va assolutamente rinforzato?
3: Ma il Napoli secondo me c'ha un organico già molto ma molto competitivo, e gli tornano dietro magari anche qualche giocatore in prestito che può assolutamente restare. Mi riferisco a Lange, mi riferisco allo stesso Lucca che comunque l'anno scorso non hanno fatto bene, e magari l'anno prossimo con un nuovo allenatore possono fare un campionato all'altezza della situazione. A mio parere la rosa del Napoli è una rosa comunque competitiva, a prescindere se perderà qualche pezzo per strada, però io non vedo un reparto debole o un reparto da rinforzare. Secondo me la squadra del Napoli è una squadra competitiva, poi dopo se metteranno dentro qualche altro giocatore sicuramente lo diventerà ancora di più.
1: Mister, l'ultima te la devo fare purtroppo su una nota dolente per quanto riguarda il percorso di crescita di questo Napoli. Mi riferisco ovviamente a quello che è il percorso delle giovanili, in particolare della Primavera, un mondo che tu conosci ovviamente benissimo qui a Napoli. Se c'è una prima squadra che ottiene comunque grandissimi risultati, dall'altra c'è una formazione Primavera che continua a faticare. È arrivata nuovamente una retrocessione nel campionato 2 di Primavera. La domanda è semplice: ma perché si fa così fatica qui a Napoli in generale, nella gestione della società sportiva Calcio Napoli, nel creare una stabilità anche a livello giovanile?
3: Ma adesso apriamo un discorso che andrebbe fatto veramente in toto, e quindi abbiamo pure poco tempo. Io, con me è sfondata una porta aperta. Io, il calcio è programmazione, il calcio è organizzazione, e quindi a mio parere il settore giovanile del Napoli non è curato abbastanza e non è assolutamente all'avanguardia. Questo è evidente. Una squadra che vince lo scudetto non può avere una primavera che gioca nella primavera 2 che retrocede. Il settore giovanile è la linfa vitale delle squadre, e credo che il Napoli abbia bisogno di una programmazione a livello delle squadre più importanti, e anche strutturarsi a livello anche di campi e tutto quello che gira intorno dell'indotto, per poter cercare comunque di tornare a livelli dignitosi. Comunque il marchio Napoli gira in tutto il mondo, in tutta Europa. L'anno prossimo si farà la Youth League con una squadra che gioca nella Serie B delle primavere. Questo è evidente che è un'anomalia, e se si vuol trovare diciamo il difetto nella gestione di De Laurentiis potrebbe essere proprio questo qui, perché altrimenti nella gestione della prima squadra, a mio parere, bisogna solo essere che contenti.
1: Assolutamente sì. Mister Tiago, ti auguriamo una buona domenica, alla prossima.
0: Ciao mister, grazie
3: a voi, a presto.
1: Grazie mille a mister Giampaolo Saurini. Cari amici ascoltatori, tenetevi pronti, perché è arrivato il momento del filo diretto, cara
0: Quindi ricordiamo il numero, sì. 081 546 6873.
1: Giusto un pizzico di pubblicità.

0: se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronic Stufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronic, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: eccoci pronti ad andare al telefono allo 0815466873. C'è Andrea, buongiorno.
1: Ciao Andrea.
2: Buongiorno ragazzi, buona domenica.
1: Ciao. Anche a te.
2: Allora, no, il punto è questo qua. Penso che a Napoli siamo diventati un po' troppo scicchinosi, calcisticamente parlando, perché queste critiche in anteprima, a parte che danno conferma che comunque la società è cresciuta tanto, no? È diventata una società importante, perché se mo abbiamo fatto gli scicchinosi con Spalletti, abbiamo fatto gli scicchinosi con Conte, all'inizio era così.
0: Troppi pregiudizi. Facendo...
2: Ma sì, ma troppi, e penso pure ingiusti, anche perché voglio dire, le critiche ci stanno, esistono, ma durante un operato, a fine operato, cioè noi stiamo criticando un allenatore che ha vinto 16 trofei intanto. Allegri sì. Ha vinto 16 trofei, poi ci stiamo ossidizzando su questo bel gioco, ma a parte che io faccio un po' di calcio dilettantistico, gestisco una squadra di calcio dilettantistico, sto da un po' di anni nel calcio, ma io non ho mai capito cosa significa il bel gioco o giocare bene.
1: Vincere sempre 4-0, magari.
2: È un filo sottile che mi porterò per sempre tutta la mia vita, come pensiero. E poi voglio dire, cioè, questa è una società che comunque doveva, secondo me, proseguire con un allenatore di esperienza, per un semplice motivo, che dopo, forse l'unico anno dove da Lorenzi si sbagliò, dopo Spalletti non ci dimentichiamo l'annata che abbiamo fatto, no?
1: Certo, quindi, è un po' un unicum, no? Fortunatamente.
2: Sì, Riccardo, perché noi dobbiamo solamente fossilizzarci sul gioco, cioè il calcio è a 360 gradi, Allegri, al di là del fatto che comunque è un grande allenatore, perché lo dicono i risultati, poi ha sbagliato qualche anno, ma chi è che non sbaglia?
1: Certo.
2: È un grandissimo gestore, cioè è come se fosse una sorta di manager, ma non come Conte, è uno che sa tenere bene lo spogliatoio. E io poi voglio dire una cosa, noi guardiamo l'ultimo anno del Milan, ma a detta dell'ambiente milanista, il Milan non ha una società.
1: No, ma infatti fai benissimo, Allegri è sempre andato in difficoltà quando non c'è stata compattezza dirigenziale, che è diversa dalla compattezza di spogliatoio.
2: Ma il Milan non ha una società, all'epoca doveva essere fatto fuori Allegri e quindi Giuntoli lo fece fuori. Quindi di cosa parliamo? Stiamo tranquilli, adesso godiamoci le vacanze,
1: sì.
2: Sentiamo chi prendiamo e accogliamo un allenatore comunque importante, perché è un allenatore importante secondo me.
1: Ma certo, ma va data fiducia, quello che sto dicendo, sai Andrea, va data fiducia, poi magari Allegri sbaglierà, perché può
2: certo,
1: darsi pure che Allegri sbaglia, e allora in quel caso è normale che bisognerà fare poi delle critiche, sempre costruttive, andare su offese, e ne sto leggendo tante e sono davvero brutte e incommentabili, ma solo in quel caso. In questo momento io sono d'accordo con te, attendiamo di capire che tipo di Napoli nascerà con Max Allegri.
2: Lasciate
1: solo dopo ci saranno i giudizi.
2: Lasciatemi solo un altro secondo.
1: Vai, vai Andrea.
2: Qua volevamo far ritornare Sarri, che per amor di Dio giocavamo bene e tutto, a parte che non vincemmo, lascia stare 91 punti e tutto, ma Sarri, che praticamente il capopopolo, il capobandiera, sembrava il rivoluzionario del calcio, lui era nato a Napoli, cioè Sarri alla fine non è voluto ritornare, almeno se i fatti sono questi.
1: Sì, sì, ha scelto l'Atalanta, perché c'era Giuntoli.
2: Noi a Napoli noi ci affezioniamo a chi parla troppo, cioè voglio dire, Conte è stata una persona, lo sai quando me ne sono accorto che Conte era una persona molto seria? Quando non saltò chi non salta è Juventino.
1: Ah sì sì, verissimo, al primo ritiro.
2: Professionista a 360 gradi. Vi abbraccio ragazzi.
1: Ciao Andrea, buona domenica, grazie mille ad Andrea. Susi, dobbiamo tornare al telefono.
0: Sì, c'è Gianni, ciao Gianni, buongiorno.
1: Ciao Gianni.
0: Buona domenica.
3: Buongiorno ragazzi, ciao Rick.
1: Ciao grande Gianni, ciao.
3: Buona giornata a tutti e due. Volevo solo dire una cosa, ieri ho visto la finale e vi posso dire una cosa, non l'ha detto nessuno, lo dico io, un po' di rammarico c'è stato vedere due calciatori dei Napoli titolari. E allora, Rick, te l'ho detto già, non so se ti ricordi.
1: Certo, Gianni.
3: Questo rammarico su questo fatto che anche i tifosi che dicono ci siamo schizzinosi, io non direi che dei tifosi che pretendono delle cose non li chiamerei schizzinosi, li chiamerei un po' i tifosi che praticamente rivendicano, no, quello che è il valore della città di Napoli, che è Napoli, perché se io sto a Roma adesso, ma Roma è una città che ha due squadre e secondo me in Europa, come grande club europeo, il Napoli è l'unico è l'unica squadra che ha un solo club in città.
1: In Italia questo,
3: sì. In Italia, ma penso anche in Europa, perché se tu prendi Madrid c'ha due squadre, se prendi Londra ne ha 5, 6, non so, 10. Non
1: sì,
3: so,
1: vabbè, devi pensare poi, non lo so, magari il Bayern Monaco, il Barcellona, questo qua, è vero che c'è l'Espagnolo, però.
3: Scusami, la compattezza dei tifosi, perché ogni anno sento sempre chi sarà l'allenatore, chi comprerà il Napoli, chi venderà. Io penso che la compattezza dei tifosi deve proprio nascere dal fatto di capire il valore che ha questa città e che quello che può dare, e lo si vede dai pretendenti che vogliono acquistare il Napoli. Non credo che sono stupidi, che
1: ma no, assolutamente.
3: Non credo ai 2 miliardi, ma comunque la metà, 1 miliardo, una delle società che vogliono acquistare una società, 1 miliardo di euro, sanno il valore che ha quella società e sanno cosa può produrre. E penso che invece di vedere il Jorginho che vince la Champions con il Chelsea, di vedere Ruiz e Kvaratskhelia vincere la Champions 2 volte consecutive con il Paris Saint Germain, perché non cerchiamo di fare una società a Napoli dove gli introiti ci sono, dove si può fare ancora meglio e essere anche noi competitivi come queste società? Io è un rammarico che ho, forse che mi sento troppo napoletano, Riccardo, scusa.
1: Oh, figurati, Gian.
3: Non accetto il ridimensionamento a dire ci dobbiamo accontentare, ma noi non siamo questo, non siamo questo. Lasciamoglielo dire al presidente.
1: No, ma Gianni, ma secondo me è un percorso. Poi è ovvio che se pensi, se la gestione è quella di De Laurentiis, è normale che dal punto di vista economico non puoi andare a competere con queste grandi realtà.
3: Allora perché non prendi soci che ti possono aiutare?
1: Questo lo devi chiedere a De Laurentiis, lo sappiamo qual è la sua tipologia di gestione.
3: Compariamo la città alla squadra di calcio.
1: No, ho capito quello che dici.
3: Stare a quei livelli, mi dai ragione almeno su questo?
1: No, ma io credo che Napoli, credo che Napoli in questo momento sia un polo attrattivo per il mondo, cioè non è solo in Italia. Napoli,
3: approfittarne allora.
1: Ma guarda, Napoli continuerà a crescere, innanzitutto dobbiamo crescere anche noi napoletani, questo va detto.
3: Io sono un napoletano vero e non mi ridimensiono, Riccardo.
1: No, ma nessuno ha parlato mai di ridimensionamento, caro Gian.
3: Non essere schifittinoso, è volere la propria squadra sul tetto.
1: Ma è ovvio che quello lo sogniamo tutti. Quello lo sogniamo Maradona, tutti, caro Gianni.
3: Perché per me quello è alzare il trofeo europeo.
1: Gianni, ti auguro una buona domenica.
0: Gianni, ciao,
1: grazie mille a Gianni.
0: Ancora sì. Al telefono, sì, c'è Rosario. Ciao Rosario.
1: Ciao Rosario.
4: Ciao Riccardo, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Scusami, Riccardo, io volevo fare una mia considerazione, se è possibile. Allora io devo dire la verità, scusami, sono un po', diciamo, emozionato.
1: Ah, figurati, allora, Rosario, vai tranquillo.
4: Allora, dire odiare Allegri sia una parola molto grossa, odiare. Io sinceramente non lo sopporto come uomo,
1: dici?
4: Come allenatore, non lo sopporto come italiana addirittura, vabbè, come cittadino italiano.
1: No.
4: Però mi devi consentire una cosa. Allora, io credo che Allegri abbia avuto un grandissimo coraggio di venire a allenare il Napoli, perché dico che adesso è venuto il momento che io, essendo un grande tifoso del Napoli, forse chissà, è venuto il momento di cambiare idea su quest'uomo. Magari
1: deve farcela cambiare, cioè insomma, a chi lo ha criticato, a chi magari non è simpatico, Allegri deve essere bravo a far cambiare idea. Certo,
4: purtroppo lui adesso è allenatore del Napoli, io che faccio? Non amo il mio Napoli.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Magari ti ricrederai, Rosario.
4: Questo dico.
1: Appunto.
4: Cambierò idea e sicuramente apprezzerò, chissà, le sue idee, ma che magari io dico che lui ha avuto un grandissimo coraggio, però
1: sì, certo.
4: E ti faccio i complimenti a mister Allegri di venire all'Arena.
1: Ti fa onore,
4: ha avuto
1: onore.
4: Coraggio,
1: assolutamente.
4: Speriamo nel futuro di vedere cose belle,
1: ma questo ce lo auguriamo. Ciao Rosario, buona domenica.
0: Assolutamente ce lo auguriamo.
1: Ma certo, però vedi, Rosario è stato diretto, a me Allegri no, poi lasciamo stare insomma il fatto dell'italiano e altro, però ha detto a me non sta simpatico, a me non piace, però uno, ha accettato il Napoli, due, adesso è l'allenatore del Napoli e quindi lo sostengo, tre, mi auguro mi faccia cambiare idea. non fa una piega il ragionamento di Rosario. Cara Susi, è tempo delle ultime per quanto riguarda il meteo. Bel tempo, caldo, mare, sole. Invece no, perché le ultime del meteo e poi l'ultima ora di Sunday Sport. A tra poco.
5: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Campania grazie all'alta pressione che sarà dominante. Ampi spazi assolati dunque sulla regione con cieli sereni o più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 31 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. La ventilazione nel complesso risulterà debole sia nelle aree interne che sulle zone costiere, qui i mari risulteranno poco mossi in serata. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: E rieccoci subito in diretta, inizia la terza ed ultima ora di Sunday Sport. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano
0: e da parte di Susi Fiorillo. E andiamo, Riccardo, subito al telefono perché abbiamo un altro amico di Sunday Sport, l'ex calciatore, oggi commentatore da Son, Fabio Bazzani. Buongiorno Fabio.
1: Ciao Fabio.
7: Ciao, buongiorno a voi, ciao.
1: Buongiorno a te, Susi, già ti vedo pronta per la prima domanda.
0: Ovviamente
1: Fabio,
0: voglio chiedere anche a lui subito della scelta di De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri, questo allenatore che non è neanche ancora arrivato, Fabio, ed è già tanto criticato perché c'è chi dice che è un allenatore che non propone un bel gioco, che non è aggiornato, che non si è evoluto, insomma, dici la tua.
7: Allora, io credo che sicuramente il finale di Allegri abbia accentuato un attimino ancora di più quelli a cui Allegri, insomma, magari non piaceva per il troppo, usiamo i termini, risultatismo, no? e poca spettacolarità. E quindi diciamo che questo finale di campionato, dove ovviamente non è arrivato nemmeno il risultato, ha scatenato un po', no? Quelli che sono, diciamo, i non amanti di Allegri. Io credo che nella valutazione ci sia il fatto comunque sia che Napoli è una piazza di un certo tipo, di livello molto alto, con pressioni alte, con obiettivi di un certo livello, e magari, insomma, De Laurentiis non si è fatto influenzare da quello, ma ritiene Allegri ancora un allenatore di un certo livello per questo tipo di piazze. Detto questo, ma il primo è Allegri e il proprio staff che dovranno lavorare, ma sono certo che lo faranno, dovranno lavorare su quello che non è andato, soprattutto nella parte finale del campionato, e quindi cercare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, perché il Napoli è una squadra che ha molto più qualità del Milan, e di conseguenza forse qualcosa di diverso devi provare a proporlo per sfruttarlo, no? questo potenziale offensivo. Ma sono sicuro che sia lei che il proprio staff, se avranno, come ormai si pensa, questa grande occasione di, nonostante il risultato negativo col Milan, di allenare una squadra come il Napoli, non si faranno trovare impreparati nell'andare a curare nel dettaglio quello che non ha funzionato nel finale col Milan, e andare appunto a lavorare sui particolari e presentarsi al massimo a Napoli. Questo lo fa a prescindere sempre uno staff, a fine anno valuta il proprio lavoro, cerca di migliorare le cose che non sono andate, le analizza a maggior ragione se tu ovviamente non hai ottenuto un risultato che era la portata di mano e ti chiama una grande piazza come Napoli. Vedrai che secondo me io mi aspetto un miglioramento, un cambiamento di quello che è stato magari anche il finale di stagione di quest'anno.
1: Giustissima questa analisi, Fabio, anche perché poi va secondo me analizzata tutta la stagione del Milan, perché tu giustamente dici abbiamo negli occhi il finale di stagione dei rossoneri, 10 partite, le ultime 10 6 sconfitte, un pareggio, la Champions sfumata all'ultima giornata, la partita con il Cagliari, nella quale tra l'altro lo stesso Max Allegri si è presa le responsabilità per aver fallito la Champions League. Poi però c'è tutto il contorno in casa Milan che non è funzionato, una società praticamente assente, tant'è che ci sono stati 4 esoneri dopo l'ultima di campionato, un mercato che fino ad un certo punto è stato diciamo così avallato dallo stesso Max Allegri, che ha chiesto a più riprese una prima punta centrale, Jimenez praticamente non ha mai giocato, Fulkrug ha disatteso quelle che erano le aspettative, l'ultima di campionato, un mercato che fino ad un certo punto è stato diciamo così avallato dallo stesso Max Allegri, che ha chiesto a più riprese una prima punta centrale, Jimenez praticamente non ha mai giocato, Fulkrug ha disatteso quelle che erano le aspettative. Vedi anche questi problemi poi con le

0: capiremo anche il modulo che utilizzerà Max Allegri. Rasmus Højlund, torna Lorenzo Lucca e in questo momento in rosa c'è anche un calciatore come Romelu Lukaku. È ovvio che sono, secondo me, tre calciatori che secondo me si sposano molto bene con quelle che sono le caratteristiche richieste da Max Allegri. Tu che ne pensi? Da centrale.
1: Sì, sì, beh, esatto, è quello che è un po' mancato al Milan di quest'anno, perché poi, sai, in questo 3-5-2 hanno giocato più che altro delle seconde punte, perché Leao e Pulisic sono stati i migliori realizzatori del Milan nel girone d'andata, perché poi ovviamente si sono completamente bloccati, però uno non, secondo me non deve meravigliarsi, perché loro non sono attaccanti che vivono per il gol, non sono attaccanti che vivono dentro l'area di rigore, cioè il Milan, tutti gli errori che comunque sono stati, una grande mancanza l'ha avuta lì, perché Jimenez ha avuto sempre problemi fisici, quando è rientrato non è mai stato comunque competitivo a livello fisico. Fulkrug è arrivato, ha fatto qualcosina all'inizio, poi è sparito, anche lui ha avuto un problema, cioè il Milan ha sempre giocato senza una prima punta. Detto questo, è chiaro che quando invece tu hai dei giocatori come Højlund, Lukaku, che chiaramente bisognerà vedere che riprende l'efficienza fisica, e Lucca, tu hai proprio gli attaccanti di riferimento, hai gli attaccanti dove appoggiarti quando gli altri giocano il blocco basso. Poi ovvio, come dicevo prima, devi anche poi portargli gli strumenti di fare un calcio di proposta offensivo che gli porti delle situazioni. Però sì, quest'anno il Milan praticamente ha giocato senza la prima punta, cioè i suoi migliori allenatori sono stati due che sono seconde punte. Però non ci si può meravigliare se Pulisic con Leao per un periodo non segna, non è gente che vive col gol addosso, certo, che vive dentro l'area di rigore, e di conseguenza insomma non è stato questo il problema, perché il Milan dopo ha sbagliato tante altre cose, ha perso un po' la bussola, ha perso anche quell'identità difensiva che aveva, l'aveva contraddistinto. Però è chiaro che sicuramente partire e avere dei centravanti come quelli che tu hai citato, al di là del sistema di gioco, è un bel andare.
0: Sì, anche perché il Milan prima delle ultime 10 ne aveva persa una alla prima giornata di campionato.
1: Detto che Højlund l'ha cercato anche il Milan, poi lui ha scelto
0: anche
1: Napoli perché a Napoli si giocava la Champions,
0: esatto.
1: Quindi voglio dire, l'aveva individuato, quindi vuol dire che insomma Allegri sarà contento di trovarsi.
2: E come potrebbe giocare, Fabio, il Napoli di Massimiliano Allegri, considerando ovviamente i giocatori che attualmente ha a disposizione?
1: Ma guarda, Neres, Alisson Santos, il Napoli ha degli esterni offensivi e delle mezzali di 4-3. Io, anche proprio per cercare un pochino di essere più offensivo, più dico coraggioso anche nella pressione di spostare il baricentro, se fossi Allegri proverei a Napoli a ritornare a un 4-3 che lui ha attuato alla Juve. Cioè adesso non identifichiamo solo Allegri col 3-5-2, è chiaro che ultimamente ha giocato così, cioè, però è un allenatore che anche la Juve ha giocato 4-3. Io credo che il potenziale degli esterni offensivi del Napoli sia un delitto non sfruttarlo. Il 3-5-2 ti va a togliere quelle che sono le qualità degli esterni offensivi. È chiaro, il Napoli ha tre centravanti, però c'è anche tante partite da giocare, cioè l'abbiamo visto che i giocatori non sono mai troppi tra infortuni, squalifiche, quindi io metterei, ecco, più o meno che si vada in quella direzione, perché Alisson Santos, Neres, cioè, Politano, sono esterni offensivi molto importanti, e nel 3-5-2 andresti a togliere tanta qualità a questa squadra.
0: Anche perché poi tu giustamente hai nominato questi qua, c'è Vergara, tornano Alang, ci sarebbe Giovane, il Napoli è pieno zeppo in questo momento di esterni.
1: Ma
0: offensivi.
1: Poi proprio anche per quello che ti dicevo prima, cioè anche Allegri e il suo staff, secondo me, nell'andare ad analizzare il loro lavoro, hanno siccome anche voglia di buttarsi alle spalle quella che è stata una grande delusione, proponendo qualcosa di diverso, sempre consono alle caratteristiche dei giocatori che andranno ad allenare. Ma proprio per questo le caratteristiche dei giocatori che vanno ad allenare sono perfette per il 4-3, perché l'hai anche citato tu, io me ne ero dimenticato qualcuno, ma il Napoli è pieno di esterni offensivi, certo, di uno contro uno, quindi secondo me il 4-3-3 è il sistema che si sposa bene.
0: Fabio, senti, di gol tu ne hai fatti tanti in carriera, ma hai mai segnato al nostro prossimo ospite, Stefano Sorrentino, che ti faccio salutare? Ciao Stefano, buona domenica.
2: Ciao Stefano.
3: Ciao ragazzi, ciao, buona domenica.
1: Ciao Stefano. Una volta forse a Chievo, sì. Secondo me sì. Forse.
0: Stefano, confermi, Fabio Bazzani ti ha segnato quando eri a Chievo?
3: Sì, ci sta. Ma forse anche... sì, forse Varese, no? Proprio agli inizi.
1: Tanto sì, Fabio... sì, hai ragione. Sì, anche Varese, hai ragione.
3: Vedi. Purtroppo me li ricordo i gol che ho preso, quasi tutti me li ricordo. Poi Fabio, voglio dire, ha segnato a tantissimi, quasi a tutti, quindi voglio dire, ci sta che abbia fatto gol anche a me.
0: Fabio, io ti voglio ringraziare però per essere stato con noi questa domenica.
2: Grazie,
0: un abbraccio,
2: Fabio,
0: forte.
2: Ciao, buona giornata.
1: Grazie a voi e buon proseguimento. Un abbraccio. Ciao Stefano, ciao, un abbraccio.
3: Ciao Fabio, ciao, un abbraccio.
0: Grazie, grazie
2: mille. E torniamo da Stefano Sorrentino, ovviamente anche con Stefano, no? Inizio.

0: partiamo
1: sì, da Max Allegri.
0: Da Max Allegri. Scelta che ti convince, quella di De Laurentiis?
2: È ufficiale?
1: Ancora quasi, no, ufficiosa, mettiamola così.
2: Sai, qua si passa da un momento all'altro.
0: Questo è vero.
1: Stefano,
0: eh?
1: Fai benissimo. Adesso noi sorridiamo, però fai benissimo perché, tra l'altro, poi domani Allegri dovrebbe finalmente incontrarsi col Milan per cercare questo accordo definitivo. È ovvio che ha l'accordo già con il Napoli, però giustamente dici tu è ufficiale, io ti dico no, è ufficioso.
2: Ma dipende sotto che punto di vista. È chiaro che se noi andiamo ad analizzare le ultime stagioni di Allegri non ha fatto bene. E il Napoli purtroppo già in passato, prima di Conte, prima di Spalletti, comunque non ha fatto bene. Quindi o hai un allenatore con un certo spessore, un direttore sportivo che comunque accontenta l'allenatore, perché poi è vero che in campo ci vanno i giocatori, no? Però è anche vero che una piazza come Napoli non è una piazza semplice. Sinceramente, questa è una cosa mia personale, nulla di che. Sono un po' stufo di vedere sempre gli stessi allenatori che si girano, sempre le stesse squadre. Cioè, questo secondo me non è anche per questo che non riusciamo mai a eccedere o aumentare il livello o fare in modo che vediamo.
1: È anche un po' in Serie B, lo specchio dell'Italia calcistica, questo.
0: In questo caso, quindi avresti puntato su un altro allenatore?
2: Dell'Italia, non solo l'Italia calcistica, dell'Italia in generale.
1: Bravo, hai fatto benissimo ad allargarlo il discorso.
2: Io, sinceramente, è vero che ti ripeto: la piazza di Napoli non è una piazza semplice, però ritorniamo sempre al solito discorso. Cioè, noi guardiamo le altre nazioni, no? Dove ci sono allenatori che stanno X anni in un posto, vincono, perdono, pareggiano, raggiungono l'obiettivo, lo raggiungono, però continuano a starci. E noi qua in Italia quest'anno rischiamo di fare 18 su 20 che cambiano squadra, che cambiano allenatore. Quindi dov'è la programmazione? Cioè c'è Spalletti che è Spalletti, cioè doveva rinnovare, firma, perde l'obiettivo, decisioni, sì. Va via, qua e là lo cacciano via, qua e là, e poi rimane. Cioè, è troppo semplice, no? Se no ritorniamo a un discorso vecchio che abbiamo fatto mesi fa: se Ken faceva il 2-0, a quest'ora l'Italia calcistica non aveva più problemi, perché l'Italia passava il turno, andava a fare i mondiali, quindi i problemi non c'erano più. No, i problemi ci sono sempre, ci saranno sempre, però bisogna saperli analizzare. Quindi, per chiudere, secondo me Conte che fa Inter Juve Napoli, Allegri che fa Juve Milan Napoli, cioè sono sempre gli stessi. Io sinceramente proverei un po' a cambiare, proverei un po' a svecchiare, proverei a dare un po' più di chance magari a tanti giovani bravi allenatori, no? Tanti altri allenatori che però devono essere supportati dalla società. Cioè, tu prendi Pinco Pallino e gli fai 3 anni di contratto e dopo 6 mesi, dopo 3 mesi, ok, non puoi mandarlo via. Per fare un esempio, come ha fatto la Juventus, che ha cambiato 3 allenatori in 3 anni, cosa che la Juventus forse prima di quella storia là, negli ultimi 30 ne aveva cambiati 3.
1: No, questo è verissimo. Siamo ancora un paese legato a quelli che sono troppo, secondo me, i risultati, e questo poi si rispecchia in quelli che poi è lo zero programmazione. Ma lo dico in tutti gli ambiti, perché prima parlavamo anche con Giampaolo Saurini qui ai nostri microfoni. Il Napoli sta facendo benissimo la prima squadra negli ultimi anni, sta raggiungendo dei risultati straordinari, però se vedi la primavera del Napoli, promossa l'anno scorso, retrocessa di nuovo quest'anno, è sempre un cane un po' che si morde la coda. Quindi sì. Mi sembra sempre
2: c'è da aprire altri scenari,
1: sì, no, assolutamente lì, poi per figurati,
2: per quanto riguardano le strutture, per quanto riguardano gli stadi,
1: la vera rivoluzione deve partire da lì, Stefano. È inutile che ci giriamo poi troppo attorno, perché poi nel calcio, quello un po' più dei grandi, è vero che qualcosa tanto va cambiato, però se non parti dalle basi a cambiare lì, poi lì non cambierai mai niente. La realtà dei fatti è che in questo momento siamo da tanti anni a dire sempre le stesse cose. Adesso, anche con le prossime elezioni federali, la mia sensazione, poi magari sarà malagosa la bete, gli auguro davvero di rivoluzionare il calcio italiano, mi sembra tanto che si cambi per non cambiare poi.
2: No, hai detto bene tu. Sai qual è il problema? Che l'Italia non è andata ai mondiali a fine marzo, ok? Appunto. Per eleggere il presidente devi aspettare giugno e far 2 amichevoli, allenatore dell'Under 21, e in questi mesi?
1: No, il nulla totale.
2: Abbiamo perso in questi mesi, continuiamo a perdere tempo, continuiamo a perdere tutto quello che c'è.
1: No, è verissimo.
2: Tanto perché? Perché poi dopo c'è stata la delusione del primo mese, poi dopo si è pensato alle polemiche del campionato, alle polemiche della Champions, o a fare i processi a Tizio, a Caio, se non ha qualificato, non si è qualificato. Il problema è questo qua, poi si perde nel momento in cui l'Italia non è andata ai mondiali. Ho sentito 7.000 allenatori che si proponevano, 8.000 dirigenti che volevano prendere in mano tutto quanto loro, gente che già c'è stata, già che ha fatto danni e che continua, che è. Però non ho visto mai nessuno che ha provato a bozzare, poi non parlare dell'età, tutti quanti bene, un'età bella molto
1: Stefano,
2: molto
1: il
2: alta,
1: Consiglio federale è rimasto tutto lì fermo, si è dimesso solo Gravina.
2: Di cosa stiamo parlando? No? Il discorso è sempre quello là, no? Gente che è fallita, che continua a fallire, che continua a fare danni
1: e sono ancora lì.
2: Sta là e non si muove, non c'è nessuno che li prende a calci nel sedere e che li manda.
1: No, ma su questo quindi, sfondi una porta proprio aperta.
2: Stiamo parlando là, guarda, è una cosa adesso un po' forte quella che sto per dire, ma per farvi capire. Lì a Coverciano dovrebbero cambiare anche i giardinieri, con tutto rispetto per i giardinieri che non c'entrano nulla, ok? Però come idea, ok? Perché se tu sei l'Italia, ok, e per tre volte non vai a fare i mondiali, devi cambiare tutto e tutti.
1: Ma lo devi fare subito, non devi aspettare le elezioni, maggio, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, perché poi butti nel dimenticatoio.
2: Saranno elezioni politiche, perché io ti do una poltrona, tu me ne dai un'altra, io ti faccio fare questo, ti faccio fare quell'altro e te lo metto per iscritto, segnatevi questa cosa, che rischiamo che per la quarta volta di fila non andiamo a fare i mondiali.
1: Purtroppo, no, ma sai, si diceva lo stesso dopo la prima volta, no, ma quando mai non succederà? Si diceva lo stesso la seconda volta, no, ma la terza volta, figurati se succede. Adesso che me lo dici, io non è che,
2: adesso
1: credo.
2: Non andiamo a fare i mondiali perché la colpa è che non ci sono italiani, non nascono italiani.
1: Con tutto il bene, la Bosnia, sì, per carità, però dai, la nazionale che è andata lì, no?
2: Perché non giocano italiani nel campionato italiano, lo sapete che in Inghilterra c'è un numero di stranieri maggiore
1: degli inglesi, certo.
2: Assolutamente, quindi, sì. E quindi, cioè pure mi pare che l'Inghilterra va a farli i mondiali, no? Perché io li devo anche commentare per la Rai, quindi io devo commentare Inghilterra-Ghana, quindi so bene che l'Inghilterra c'è, però in Italia no, in Italia non escono più giocatori. No, è che fa comodo dire così, fa comodo perché i presidenti vogliono fare i dirigenti, i direttori sportivi non ce n'è uno capace, o sono pochissimi quelli capaci, però non hanno potere, perché tanto la gestiscono i procuratori, perché l'amico dell'amico è passatemi il termine, la marchetta che devono fare per sistemare Tizio, per sistemare Caio, l'allenatore che ti chiede Sorrentino invece gliene prendi un altro, perché è amico del dirigente, è amico del procuratore, è così, Cioè, non c'è che tanto ci giriamo intorno, certo, non è che tanto le cose le sappiamo, tutti quanti però hanno paura di dirlo. La Roma ha fatto una scelta, giusta o sbagliata che sia. Due galli in un pollaio non ci possono stare. Complimenti, ha scelto l'allenatore.
1: Esatto.
2: Ok. Stranamente, nel momento di crisi, nel momento di confusione, nel momento in cui hanno litigato, nel momento in cui c'è stato il caos, la Roma era quinta, sesta in classifica. La Roma prende una posizione e arriva terza.
1: Esatto.
2: Non è un caso.
1: No, ma assolutamente.
2: Non è un caso, perché la rosa della Roma è una buona rosa, ma non è una rosa da terzo posto.
1: Caro Stefano,
2: le parole di Gasperini
1: sono
2: molto chiare, le parole di Gasperini sono state molto chiare, che non ci sono direttori sportivi, cioè il calcio, nel calcio ci deve stare gente che sa di calcio.
1: Vero Stefano, io mi auguro che qualcosa effettivamente cambierà, però lo diciamo da tanti anni, anche la speranza inizia un po' a vacillare.
2: Speriamo.
1: Stefano, buona domenica, alla
0: grazie
1: prossima.
0: Grazie Stefano, ciao, ragazzi, ciao. Buona domenica,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie mille. Stefano Sorrentino, bella chiacchierata sul calcio italiano, però.
0: Molto chiaro. Molto
1: che gli
0: chiaro.
1: Vuoi dire a Stefano?
0: No, assolutamente ragione, guarda, io sono d'accordo su tutto quello che ha detto.
1: Andiamo al telefono per tornare a parlare anche di Napoli, lo facciamo con Tommaso Mandato.
0: Buongiorno,
1: ciao Tommy.
3: Ciao, buongiorno Riccardo, ciao Susi.
1: Ciao Tommy, buona domenica. Ripartiamo da Max Allegri, è l'allenatore del Napoli ufficiosamente, però attendiamo ovviamente la prossima settimana, poi quando si libererà definitivamente dal Milan. E domanda di rito, lo stiamo facendo a tutti: che scelta è quella di Aurelio De Laurentiis?
3: Ma diciamo, ti voglio dare una triplice risposta, stamattina mi trovi loquace. Da spettatore chiaramente non nutre la mia simpatia, ma questo conta poco. Da addetto ai lavori ti dico che chiaramente la scelta è ottima, perché basta guardare il curriculum. Da tifoso l'accetto e non mi permetto di giudicarlo se non dopo alla fine del suo mandato, perché sento chiaramente in giro tanti di quei giudizi o cose dette anticipate. che non vada assolutamente detto nel calcio. E poi credo che la scelta sia dovuta soprattutto al fatto che chiaramente con questa scelta Aurelio De Laurentiis ha voluto ribadire che il Napoli non cambia chiaramente i progetti, vuole l'esperienza, vuole gente che è abituata a vincere. Non dico che sono una sicurezza, perché nel calcio non esiste sicurezza, ma vuole evitare eventuali esperimenti.
0: Assolutamente, anche se comunque l'alternativa sarebbe stata Vincenzo Italiano, che ha sicuramente meno esperienza, no, rispetto a Massimiliano Allegri.
3: Sì, però dobbiamo anche mettere in cantiere che sostituire, entrare dopo Antonio Conte non è cosa semplice, al di là dei risultati, un primo e un secondo posto, ma soprattutto per la figura di Antonio Conte, uno che è un grande accentratore, un grande egocentrista, però va a supplire tante di quelle funzioni all'interno della società. E la società chiaramente è scevra sotto questo aspetto, cioè non c'è una grande offerta sotto il profilo dirigenziale, neanche a livello quantitativo, e quindi esporre alle prime difficoltà un allenatore giovane, anche se molto in gamba, con Vincenzo Italiano, lo devi proteggere, cosa che sicuramente Max Allegri è capace di fare, perché ha l'esperienza di aver gestito anche club di grande importanza.
0: Alle spalle più forti sicuramente sotto questo punto di vista.
1: Sicuramente l'esperienza, insomma, proprio da gestore nei momenti un po' più delicati, soprattutto poi negli ultimi anni sono arrivati, oltre, insomma, ce lo ricordiamo, l'abbiamo detto prima, il passaggio alla Juventus proprio nel posto Conte, sì. Lì fu anche lì accolto in maniera proprio...
0: È abituato, diciamo.
1: Sicuramente nel navigare nella tempesta è abituato, poi qualche volta la nave arriva in porto, altre volte non sempre per colpe sue, ovviamente è successo, non dico il naufragio, ma quasi al Milan quest'anno è successo davvero un qualcosa di incredibile. Tommy, ti chiedo anche delle parole di De Bruyne, che sono ovviamente l'altro argomento caldo di questa domenica, di questo weekend. Insomma, De Bruyne che mette un po' di polvere fuori dal tappeto, non più sotto, perché dice: con Antonio Conte sono felice che sia andato via, si giocava solo un calcio difensivo, io ero venuto qui con altre idee, mi era stato spiegato e mostrato un progetto totalmente diverso, adesso farò delle valutazioni con la società. Sintomo, secondo me, queste parole di Kevin De Bruyne, che non solo l'ambiente non così compatto come diceva Antonio Conte, ma qualche malumore tra le mura di Castelvolturno effettivamente poi c'era.
3: Ma sì, inevitabilmente. Io dico sempre che in qualsiasi spogliatoio, guai se non fosse così, nel momento in cui non vieni apprezzato, non giochi per quello che pensi di dover giocare, è chiaro che c'è del malcontento. Poi volevo anche dirti, essere sincero, insomma, chiaramente anche De Bruyne ci ha messo un fumo, perché è arrivato a Napoli in una condizione fisica purtroppo data anche dall'età e chiaramente dai infortuni precedenti non eccellente, non eccezionale. E quando è stato, devo essere sincero, non credo nelle scuse per quanto riguarda un impiego tattico diverso, ci può anche essere, ma io sono Kevin De Bruyne, quando entro in campo, al di là di quello che mi diceva l'allenatore, la partita te la trasformo completamente, ma sono in condizioni di capire perfettamente quale sono il ruolo, qual è il ruolo e come devo affrontare quella partita. È chiaro che secondo me, al di là di tutto, mi auguro che il suo pensiero sia stato in un certo senso estrapolato, era forse molto più lungo, molto più largo, e voglio ricordare forse che anche la scelta di Kevin De Bruyne è stata avallata da Antonio Conte, ma secondo me successivamente alla sua dichiarazione di prolungamento del contratto, cioè in un periodo morto in cui non si sapeva o meno se Antonio Conte rimaneva a Napoli o no.
1: Caro
3: una scelta societaria forse dello stesso allenatore.
1: Caro Tommaso, io ti saluto e ti ringrazio augurandoti una buona domenica, alla prossima.
0: Ciao Tommaso, grazie per essere stato
3: grazie
0: con noi.
3: Grazie a voi, buona giornata e buona domenica.
1: Grazie mille a Tommaso. Mandato, cara Susi.
0: Ci fermiamo. Qualche istante, andiamo in pubblicità, disco e torniamo.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte! Sotto costo Deco!
7: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
8: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
9: Cioè?
8: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
9: Ah, e per il pagamento?
8: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
9: E allora corro da Euronics Tufano.
8: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
10: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Sande Sport, siamo tornati. Ancora buongiorno e buona domenica a chi si è appena collegato con noi, da parte di Susi Fiorillo.
1: E da Riccardo Catavamale, se vi siete appena collegati alle 10 dovete essere...
0: Domenica, sempre... magari c'è qualcuno che se l'è presa un calma.
1: No, siete in tantissimi, perché ovviamente i temi sono tanti e caldi di questo momento del Napoli. Almeno il tempo di terminare la stagione, che ovviamente già si pensa a quello
0: al
1: che
0: futuro.
1: È il futuro degli azzurri in un anno come
0: ma
1: quello del...
0: futuro.
1: Ma sì, l'anno del centenario del Napoli, si sottovaluta questa cosa. 100 anni di Società Sportiva Calcio Napoli sono un traguardo davvero incredibile, cara la mia Susi. Noi dobbiamo tornare però al telefono per parlare del momento del Napoli. Lo facciamo con Marco Lobasso. Ciao Marco, come stai?
0: Ciao Marco, buongiorno.
2: Salve a voi, a Riccardo e a Susi, e un salutone ai radioascoltatori. Tutto bene?
1: Bene, bene, caro Marco, un Napoli al max, si sta allegri oppure no? Mi viene così, è bruttina questa, devo dire la verità, me lo dico da solo.
0: Se no, dai.
1: Però, insomma, la piazza di Napoli non era proprio allegrissima quando è arrivata la notizia, però stiamo tastando un pochino il polso in questo momento. I tifosi partenopei in tanti adesso stanno, non dico correggendo il tiro, però quantomeno il beneficio di vederlo all'opera Max Allegri.
2: Ma in questa fase giova molto ascoltare i vecchi saggi, a mio giudizio, Riccardo. Leggere, ascoltare chi capisce di pallone, per esempio Ferlaino, insomma, che di pallone capisce tanto, per capire che poi l'analisi su Allegri è un po' più profonda dell'antipatia e della simpatia che inevitabilmente ci stanno, visto il passato di Allegri, anche un po' il carattere di Allegri. Perché poi quello che conta è vincere, quello che conta è tenere il Napoli tra le grandi della Serie A e magari tra le grandi dell'Europa. E in questo Allegri ha un curriculum sicuramente superiore a quello di Conte, e questo non dobbiamo dimenticarlo nell'analisi più completa sull'allenatore che sta arrivando.
0: E poi io mi chiedo, no, che tipo di carattere ha questo Massimiliano Allegri?
1: Vedi, ce l'hanno raccontato come uno che comunque fa gruppo, fa spogliatoio.
0: Infatti.
1: Ma se c'è qualcosa che non va all'interno dello spogliatoio, poi le pareti le fa vibrare, anche parecchio.
0: Come è giusto che sia.
1: Da buon toscano, poi, tra l'altro.
2: Sì, certo, non si vince tanto se non sei bravo nello spogliatoio. Questa è... va detta, e lui rispetto a Conte con le squadre ha feeling più lunghi, questo lo possiamo dire, per esempio il lungo periodo vincente con la Juventus è sicuramente superiore a quello di Conte. Così a naso mi viene da dire che se tutto va bene il rapporto tra Allegri e De Bruyne sarà sicuramente migliore di quello tra Conte e De Bruyne.
1: E ce l'hai un po' anticipata la domanda, che poi saremo arrivati anche sulle parole di De Bruyne, caro Marco.
2: Sì, Riccardo, del resto è un po' l'argomento del giorno, no? Insomma, le accuse di De Bruyne per niente velate all'allenatore che se ne va, ed è evidente che il pensiero è: ma se De Bruyne resta perché Allegri lo convincerà a restare e per essere il faro di questo Napoli. Quindi è su questo che si discute, ed è una bella discussione, perché il valore di De Bruyne non si discute, neanche la sua condizione, non è un vecchio decrepito, non è neanche Modric, che a 40 anni comunque ha saputo far vedere. Però basti guardare il rapporto di Allegri con Modric e capire che qualcosa di meglio potrà succedere sicuramente.
0: Ecco, che idea ti sei fatto appunto delle dichiarazioni forti, no, di Kevin De Bruyne? Perché è vero che ci si aspettava di più dal calciatore in questa stagione, però è chiaro che qualcosa poi...
1: con Conte
0: è
1: stato chiaro, mi era stato promesso altro dal punto di vista dell'idea tattica di calcio, invece siamo stati una squadra che difendeva col blocco basso, eccetera eccetera. Quindi diciamo che De Bruyne ha detto, magari sì, è vero, c'è stato l'infortunio importante per De Bruyne, che ne ha limitato l'utilizzo, però ha detto: non sono stato nemmeno messo nelle condizioni di poter essere Kevin De Bruyne.
2: A me ha colpito molto nella sua intervista la frase di quando lui ha detto: volevo divertirmi a Napoli,
1: sì,
2: e mi sono divertito molto, molto poco. Questo la dice lunga, perché questo è un fatto. De Bruyne ha rinunciato a fare quello che fanno tanti altri campioni, cioè a sbarcare il lunaio nelle ultime stagioni guadagnando tantissimo in Asia o in America del Nord. È rimasto a Napoli, voleva divertirsi, probabilmente voleva un ruolo ancora più importante al netto dell'infortunio, ma con Conte evidentemente è cascato male, perché Conte è centrale in tutte le sue decisioni, si gioca come dice lui, e fin quando vince ha sempre avuto ragione lui, si difende come dice lui, e mi ha colpito anche la frase sull'attaccante del Napoli, esatto, su Højlund, sì. Insomma, i 10 che poi sono 12, va bene, insomma, non è questo, è evidente che lui su questa cosa ci batte De Bruyne. A mio giudizio la porta resta aperta, io non la vedo. C'è il bicchiere mezzo vuoto di De Bruyne, non lo vedo. A mio giudizio un calciatore che dice queste cose non le dice perché sta andando via, le dice per lanciare messaggi ben chiari a società e Allegri.
1: Certo che poi arriva Max Allegri, che l'anno scorso, lo possiamo dire, fino alla conferma di Conte era ad un passo dal diventare il nuovo allenatore a Napoli. Probabilmente la stessa idea di De Bruyne calzava un po' più a pennello e calza un po' più a pennello a Max Allegri rispetto ad Antonio Conte. Poi starà ovviamente al tecnico livornese eventualmente, non dico convincere, ma esaltare quelle che sono le caratteristiche di De Bruyne. Ti voglio chiedere un'altra cosa, Marco, perché è vero che siamo insomma ancora in attesa di quella che poi sarà l'ufficialità definitiva di Max Allegri, ci sarà il mercato, ci sarà per lo mezzo ovviamente il mondiale. La sensazione però è che il Napoli, e lo ha detto De Laurentiis, non farà grandissime cose in questo mercato, pochissimi acquisti, puntellare la rosa. Però in questo momento, se vediamo tutti i rientri dei prestiti, stiamo parlando di una rosa lunghissima, saranno quasi 39 praticamente quelli che andranno a Di Maro. Ti voglio chiedere in tal senso, secondo te ci sono calciatori che in questo momento possono essere anche un po' considerati a fine ciclo in questo Napoli?
2: Questo sicuramente, insomma, non è pensabile che vengano confermati tutti, evidentemente, anche se poi un po' di conferme stanno già arrivando, no? Oltre a Rachmani, pensiamo a Lobotka, pensiamo a Spinazzola, non pensiamo per esempio ad Anguissa, che è sicuramente il giocatore che potrebbe essere per il Napoli molto importante sul mercato, come pedina di mercato, ma Anguissa che è altissimo e sarebbe poi una perdita per Allegri, perdere un top player come lui. Io credo che quando si cambia allenatore è evidente questo, e si hanno tanti giocatori, e Allegri starà già lavorando su quello che è la lista giusta da tenere, e insomma è un mercato molto complicato anche per Manna, perché da una parte bisogna fare anche un po' di soldini, certo. Indubbiamente, e dall'altra bisogna dare ad Allegri la squadra giusta. Però mi viene da pensare, il Napoli è la seconda forza del campionato per come è andata la stagione, quindi non ha una rosa in Serie A da buttare via, questo è evidente, per cui incominciamo a ragionare, lei incomincia a ragionare su quello che ha, al netto che si parla dell'arrivo di Rabiot con lui, che sarebbe fantastico, certo, ma al netto di questo Allegri parte da una rosa che è la seconda in Italia, che ha fallito in Champions, sappiamo come, insomma, non era lontanissima, anzi era veramente a un passo dalla qualificazione, almeno ai playoff. Quindi bisogna essere ottimisti per questo. Allegri parte da una rosa importante che va da schemata a un mercato che bisognerà fare, e qui bisognerà vedere fino a che punto Manna sarà bravo e di qualità, e ascolterà i consigli ovviamente l'allenatore come Allegri, perché uno come
1: si conoscono bene i due ai tempi della Juventus, sicuramente c'è un bel
2: potrebbe essere molto importante, perché ricordiamo che è chiaramente più facile fare un mercato quando spendi 200 milioni, è più difficile fare un mercato quando hai comunque dei limiti, dei freni, e devi cercare di ottimizzare il tutto e offrire Allegri la migliore squadra. Quindi anche Manna è alla prova del 9, non lo dimentichiamo.
1: Secondo me sarà un mercato, per quanto riguarda il Napoli, bisognerà snellire una rosa profondissima e puntellarla. Credo che possa essere questo un po' il diktat in questo momento di De Laurentiis, dato ovviamente a Max Allegri e allo stesso Giovanni Manna. Caro Marco, noi ti salutiamo e ti ringraziamo augurandoti una buona domenica.
2: Un abbraccio, ciao, Riccardo, Marco. A Susi e ai radioascoltatori.
1: Grazie, grazie mille al collega Marco Lobasso. Tra un poco andremo al telefono anche per parlare di Billy Gilmour, di questo infortunio. Oggi esami strumentali ulteriori per quanto riguarda lo scozzese che, sì, purtroppo, Susi, salterà il mondiale.
0: Non ci sono ancora notizie aggiornate ovviamente in merito. Sappiamo che rientrerà a Napoli per iniziare, sì, l'iter riabilitativo. È stato un vero peccato per lui, tra l'altro tanti messaggi di solidarietà anche da parte,
1: giusto,
0: dei compagni.
1: Giustissimo, tra l'altro un calciatore come Gilmour, che mi viene da dire lo avrei visto volentieri più spesso quest'anno, sì, perché secondo me è un calciatore che merita,
0: ma tante
1: se il minutaggio
0: non
1: che
0: ci sono state chiarite,
1: ma non perché dobbiamo andare contro le scelte
0: però avremmo voluto tanto, no, chiedergli,
1: sì,
0: perché di alcune decisioni
1: in determinati frangenti, in determinate partite, vedi, anche le scelte di un Anghissà che magari non era al 100% in quel, momento, sì, probabilmente Gilmour secondo me qualcosina in più poteva dartelo, anche magari un posto di Lobotka che in determinate partite insomma ha tirato la carretta per tanto,
0: certo,
1: tempo ed era stanco anche lui. Parliamo di Billy Gilmour, ma in generale di quella che anche sarà la preparazione di Max Allegri, e lo facciamo con Giovanni Davino. Ciao Giovanni, come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buona domenica.
1: Buona domenica a te, caro Giovanni. Insomma, siamo in attesa di notizie ufficiali per quanto, sì, riguarda Billy Gilmour, problema al ginocchio, qualcuno vocifera
0: di secondo grado al ginocchio, sì, destro.
1: Distorsione di secondo grado, qualcuno vocifera anche interessamento dei legamenti, ovvio che in questo caso, insomma, i tempi di recupero sarebbero più ampi.
3: Sì, innanzitutto aspettiamo delle notizie magari anche più ufficiali per quello che è la diagnosi che il giocatore ha riportato, praticamente del danno che eventualmente ha riportato. Se si parla di una dissezione di secondo grado probabilmente sono interessato il legamento collaterale, ma adesso non so dirti se è quello mediale, cioè quello interno o quello esterno, e speriamo che vengano scongiurate altre lesioni associate, per cui che questo comporterebbe dei tempi di recupero molto più lunghi, quindi
1: si potrebbe arrivare anche a 3-4 mesi, immagino, in quel caso.
3: Sì, dipende, perché se c'è interessamento solo di questo legamento qua, diciamo che la prognosi risulta essere un po' più benefica, però rispetto a un crociato ad esempio i tempi si allungherebbero di parecchio, quindi speriamo che la diagnosi non sia troppo infausta per poter avere anche in ritiro il giocatore in condizioni accettabili.
1: Certo, noi ovviamente facciamo un grande in bocca al lupo a Billy
3: certo,
1: Gilmour di pronta guarigione, perché lo dicevo anche prima, secondo me è un calciatore molto molto importante che anche con Allegri secondo me potrebbe ritagliarsi uno spazio interessante nella mediana del Napoli. Veniamo anche alla preparazione, perché è ovvio che arriva Max Allegri, tipologia di preparazione anche estiva diversa rispetto a quella di Antonio Conte. Prima abbiamo salutato anche Salvatore Burrai, che l'ho avuto al Cagliari, e ha detto è ovvio che con Conte insomma i carichi l'abbiamo visto, i giocatori arrivavano stremati, sì, con Allegri c'è una preparazione diversa. Ecco Giovanni, visto la tua esperienza, è ovvio che è sempre molto delicata la preparazione estiva per quello poi che è il prosieguo di una stagione, però non è che la preparazione di Antonio Conte così dura potrebbe poi facilitare probabilmente una preparazione, non dico un po' più blanda, ma più soft come quella di Allegri, per avere una squadra pronti via subito, non dico al 100%, però...
3: Sì, allora, innanzitutto speriamo che questa notizia di Allegri sia vera, perché non c'è ancora nessuna ufficiale.
1: È ufficiosa, diciamo che deve liberarsi dal Milan adesso.
3: Stamattina leggevo anche di qualche notizia fantasiosa per qualche altro allenatore, però in realtà...
1: No, il Napoli è su Allegri, vuole Allegri e chiuderà Allegri.
3: Io penso che le linee guida delle preparazioni sono più o meno standardizzate, ovviamente ci sono allenatori che si affidano ovviamente a dei preparatori molto esperti, per cui vengono differenziati, c'è chi lavora molto più sulla palla, c'è chi lavora un po' più sul lavoro a secco, quindi io non conosco la preparazione di Max Allegri, quindi non posso esserti certo, però sicuramente si vocifera che magari gli allenamenti siano meno duri, ma questo ha una importanza relativa. È importante come i giocatori riescono ad assorbire i carichi di lavoro e riescono a lavorare anche con un po' più di tranquillità. Poi magari lui metterà qualcosa di più a livello tattico, per cui Napoli potrà giocare un pochino meglio, un pochino in scioltezza. Questi, queste sono cose che bisogna vedere poi nel ritiro e nel post ritiro in Napoli, con quale fisionomia di gioco e quali sono gli obiettivi, soprattutto perché a volte la preparazione viene fatta anche a seconda degli obiettivi, cioè se bisogna spingere subito, se vuoi spingere, quindi magari i carichi sono meno pesanti, oppure se si vuole creare qualcosa a lungo termine. Però anche con Conte abbiamo visto che la preparazione era per magari anche avere una durata tutto l'anno, però gli effetti sono stati diversi e non proprio piacevoli.
0: Eh sì, una stagione caratterizzata da tantissimi infortuni, la maledizione, no, degli infortuni anche nell'ultima partita di campionato. Abbiamo visto sia Alisson e Lobot che infortunarsi mezz'ora.
3: Sia di Alisson non so che cosa abbia riportato, né tantomeno di Lobot, quindi
1: non dovrebbe essere nulla di grave, però fortunatamente.
3: No, però voglio dire, si è chiuso un'annata veramente infausta con gli ultimi infortuni fino all'ultimo. Speriamo che questo il Napoli possa aver pagato dazio per quanto riguarda gli infortuni quest'anno, e che l'anno prossimo possa essere un campionato quantomeno che ci dia qualche soddisfazione in più da un punto di vista anche del gioco, ma soprattutto che non ci sia tutta questa sfortuna, questo accanimento sui giocatori, perché veramente quest'anno abbiamo patito tantissimo.
1: Eh sì, hai ragione, anche perché poi il grande dubbio che tutti noi ci portiamo dietro, chissà che sarebbe successo, non dico tutta la rosa per tutta la stagione, però almeno
3: sì, Riccardo, a questo punto sinceramente ne abbiamo dette tantissime, io ho fatto tantissime interviste, ho detto sempre anche le stesse cose: adesso che arriva l'allenatore bisogna voltare pagina, non pensare più a quello che è successo. Sinceramente è una situazione che ormai ha un po' stancato, quindi noi dobbiamo voltare pagina. Io penso che la scelta di prendere un allenatore come Allegri da parte della società sia veramente una scelta giusta, perché è un allenatore che comunque quantunque non ispiri tanto la tifoseria, però è un allenatore che comunque ha vinto tantissimo, quindi
0: porta risultati.
3: Sì, è un allenatore di esperienza, quindi può darsi con qualche altro allenatore un salto nel buio, giovane, non tanto esperto, per cui io condivido questa scelta, per cui sono sempre favorevole, al di là del fatto che io sono tifosissimo, quindi per me va bene tutto.
1: Giovanni, un grande abbraccio, buona domenica.
0: Ciao Giovanni,
3: grazie,
0: buona domenica.
3: Arrivederci ragazzi.
1: Grazie mille al preparatore atletico Giovanni Davino, che ci accompagna anche all'ultimo spot, perché poi, cara Susi, il gran finale con il filo diretto.
0: Esatto, allo 081 546 6873.
1: Vi aspettiamo, a tra poco.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: E rieccoci, rush finale di Sunday Sport, filo diretto dedicato a voi in questi ultimi minuti, cara Susi.
8: Linee aperte quindi allo 081 546 6873 per telefonarci in diretta, 342 00 0100 per i vostri messaggi WhatsApp.
7: Esattamente, perché vogliamo sentire la vostra su Max Allegri, su Kevin De Bruyne. Sono arrivati tanti messaggi anche per Billy Gilmour, questo sì. dobbiamo dirlo.
8: Ti leggo un messaggio, infatti. Ci ha scritto Roberto, vedi, abbiamo nominato Max Allegri e subito ci scrivono: buongiorno a tutti, speriamo che la buona intesa esistente tra Manni e Allegri possa essere un valore aggiunto per il Napoli.
7: Questo me lo auguro, ma secondo me è anche uno dei motivi perché che hanno spinto alla fine De Laurentiis ad optare per Max Allegri. Ovvio che si conoscono molto bene con Giovanni Manna. Andiamo al telefono, c'è Peppe. Ciao Peppe, ciao, buona Peppe, domenica.
9: Buongiorno. Ciao ragazzi, buona domenica a voi.
8: Ciao. Ciao
9: Peppe. Allora ragazzi, io sono uno che diciamo non voleva Allegri, no? Per una serie di motivi. Però adesso è il nostro allenatore.
8: Sì.
9: Io diciamo do il mio giudizio, il mio parere, no? Perché giudizio non sono in grado di darlo, ma il mio parere quando lavorerà, quando andiamo alla squadra in campo e vedremo
8: giusto
9: che risultati farà.
8: Giusto.
9: Giudichiamolo perché per quello che farà. Una cosa però non riesco a capire. Io sento dire, no, che quando sei qualche tifoso tipo come me, che a cui non piaceva il gioco di Conte, veniva etichettato come uno che si sta imborghesendo, no? Oppure per esempio uno che dice qualcosa contro lei, che allora vi siete imborghesiti, stiamo facendo sta divisione che non capirò mai tra risultatisti e giochisti.
7: Ah, nemmeno io, Peppe.
8: Sì.
9: Io voglio capire questa cosa perché poi si stanno andando avanti sti curriculum, poi vai a vedere in Italia ha vinto uno con 7 partite, in Inghilterra ha vinto uno al primo anno, che si è andato a fare una finale di Champions che l'ha giocata alla pesta su rigore, eccetera. Allora, il discorso a mio avviso è questo qua. Il tifoso del Napoli non si è borghesito. Il tifoso del Napoli è il tifoso di un bel calcio, ma che intendiamo per bel calcio?
7: Questo vorrei capirlo anche io. Chi si intende per bel calcio?
8: È una domanda che ha fatto anche Allegri in una conferenza, l'ha fatta proprio ai giornalisti.
9: Per me del calcio si intende non fare da partita come Napoli-Lazio, dove non fai un tiro in porta.
7: Ah, su questo sono d'accordissimo, Peppe.
9: Esatto.
7: D'accordissimo.
9: È quella che ne so, vai a Copenaghen in 10 e ci prendi una qualificazione.
7: Bra, cioè, il bel calcio non è che fai tutte le partite e vinci 4-0, 5-0.
9: No,
7: non è quello il bel calcio. Il bel calcio è evitare di fare, tra virgolette, le, come dicevi tu, brutte, esatto, figure in determinate partite.
9: Quello, ma figurate se qualcuno di noi, almeno ci voglio dire per quanto riguarda me, magari anche i miei amici che noi siamo matti del Napoli, no?
7: Certo.
9: Intendiamo bel calcio, non una partita, io ho 51 anni, ragazzi, e vado allo stadio sempre. Due volte mi è capitato nella mia vita allo stadio di stare col telefonino in mano,
7: Napoli-Lazio,
9: Napoli-Lazio.
7: Che non sono state per niente due belle partite, quindi mi trovi d'accordo.
9: Per me bel calcio non è una divisione, se giochi male vinci, se giochi bene perdi. Ragazzi, ma cosa siamo...
7: No, sono d'accordo. Peppe, ti devo salutare, che abbiamo anche Francesco al telefono.
8: Ciao,
7: un abbraccio e buona domenica. Ciao Peppe.
8: Andiamo da Francesco.
7: Vai.
8: Ciao
7: Francesco.
10: Forza Napoli, sempre.
7: Sempre. Ciao Francesco.
10: Volevo fare una domanda. Il Manchester in campionato ha vinto quest'anno?
7: Il City?
10: Sì.
7: No.
10: Il Liverpool che coppa farà l'anno prossimo?
7: Male anche il Liverpool, tant'è che è stato anche esonerato Arne Slot, quindi
10: il Chelsea
7: idem con patate.
10: Noi che in classifica?
7: Secondi, e facciamo la Champions con una supercoppa e uno scudetto in due anni.
10: Ed è un fallimento.
7: È un grande fallimento, Francesco.
10: No, io penso che guardando la dimensione del Napoli, della società, della squadra, delle strutture, io penso che una qualificazione Champions costante penso sia un ottimo risultato. Abbiamo vinto due scudetti in tre anni e sento ancora gente che parla, che si lamenta. Vi faccio una domanda: se fosse venuto al via di Allegri, non è la mia scelta preferita, però se nel momento in cui siete sulla panchina del Napoli, per me sarebbe il migliore allenatore al mondo.
7: Bravo.
10: Però come sempre la maglia azzurra.
7: Poi se sbaglia andrà criticato, giustamente, ma se sbaglia...
10: Se sbaglia le critiche, tutti sbagliamo, le critiche.
7: Esattamente. Ma non storia. Prima che ancora viene ufficializzato.
10: Prima di assaggiare, già diciamo che è salato, è tipico, è scotto.
7: Esatto.
10: Vi voglio fare una domanda: se fosse venuto Guardiola con la rosa attuale, saremmo stati sicuri di aver vinto il campionato?
7: Ma non si è mai sicuri, caro Francesco. È ovvio che, insomma, Guardiola porta una nomea importante, però poi se viene Guardiola e non vince, che succede? Apriti cielo, immagino. Caro Francesco, noi innanzitutto ti salutiamo su Guardiola, ragazzi. A tutti piacerebbe Guardiola.
8: Dobbiamo stare calmi.
7: Che allenatore vorresti per il Pep Guardiola? È normale che anche io vorrei Pep Guardiola, però dobbiamo essere poi realisti, e non è detto. Poi magari arriva Guardiola qui, non si trova con la rosa, non si trova con l'ambiente e nasce una stagione storta. Questo non lo possiamo mai dire, infatti non si ragiona mai con i se e con i ma. Dobbiamo restare sulla stretta attualità e sulle cose poi che possiamo tangibilmente andare a commentare.
8: E quindi dobbiamo soltanto aspettare.
7: Esatta, brava la nostra Susi, che insomma, cara Susi, siamo arrivati al termine di Sunday Sport.
8: Quindi ci dobbiamo salutare.
7: Sì.
8: Grazie a Riccardo Catapano.
7: Grazie alla nostra Susi Fiorillo, a Fabio Esposito. Il tempo di un disco, arrivano anche le ultime notizie con il nostro Vincenzo Perna. Sunday Sport torna domenica prossima.
8: Esatto, ciao a tutti.
7: Ciao a tutti.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Un giovane di 24 anni napoletano si è presentato ieri intorno alle 20 al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo con una vistosa perdita ematica alla gamba sinistra. Gli agenti del commissariato di Bagnoli che hanno raccolto la sua deposizione, il giovane ha riferito che si trovava in via Giustiniano quando sarebbe stato avvicinato da qualcuno che ha provato a rapinarlo e a un suo cenno di reazione non ha esitato ad esplodergli contro alcuni colpi di pistola. Il giovane non è in gravi condizioni, ma sulla dinamica dell'aggressione sono in corso accertamenti, si pensa infatti a un regolamento di conti. Sempre cronaca, ore di ansia al Lago d'Averno per un'auto sprofondata nelle acque scure poco prima di mezzanotte. Sul posto sono a lavoro da ieri notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli con lo speciale nucleo sommozzatori e un rinforzo giunto da Caserta. I caschi rossi hanno individuato subito la vettura adagiata sul fondo, ma le condizioni particolarmente complesse tra melma e oscurità hanno impedito fino ad adesso di recuperarla. Non è dato sapere al momento se qualcuno sia rimasto intrappolato all'interno o se invece, come si spera, la vettura sia vuota. Cambiamo argomento, situazione sotto controllo per l'incendio di vegetazione sulla collina di Camaldoli nel parco metropolitano che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri. Nessuna abitazione è rimasta coinvolta nel rogo, prosegue da ieri sera l'intervento dei vigili del fuoco in atto operazioni di monitoraggio dell'area. In mattinata poi si è riunito anche il centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Napoli Michele Di Bari per un aggiornamento. Restano attive le misure del sistema di protezione civile già predisposte dalla prefettura partenopea. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Sono contento che Conte sia andato via. Queste le parole del centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne, che poi lancia anche l'allarme sul suo futuro. Non ho mai giocato nel mio ruolo e sono state disattese le promesse che mi erano state fatte, dice il belga. Ho un altro anno di contratto, ma voglio prima garanzie su come giocheremo. Intanto un altro centrocampista azzurro, Billy Gilmour, dice però addio al mondiale. Lo scozzese infatti in amichevole si è lesionato il ginocchio e non potrà prendere parte alla competizione internazionale. Champions League, PSG vince la sua seconda coppa consecutiva battendo i calci di rigore l'Arsenal, campione della Premier. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 con le reti di Havertz e Dembélé, decisivo dal dischetto l'errore del difensore brasiliano dei Gunners, Gabriel. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 €.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics e Stufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days.
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cercello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cercello Auto. Corri su cfcercelloauto.com e scopri di più.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da €15.950. Jeep Avenger da €19.500. MG ZS da €16.450. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronic Stufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronix, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. ArredamentiLamarca.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days.
1: Cioè?
0: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema. Scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics e Stufano.
0: Ma sbrigati! Gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona. Tutto bene? Sì, sì, un pochito di calor, Gino, aquí. Estamos dentro, e poco nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: salsa.
1: Esta rica salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
0: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
1: Miami, toda Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
0: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
1: Bueno, Europa già sta facendo un pochino di calor, già.
0: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
1: Y nos vamos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime bachate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un pochito de calor y un poquito de playa, y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo en

0: Sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina, dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición número 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: scagliaito, no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, no?
0: Tu tieni la cosa escondida.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Sempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos preferito, il Mangos tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre, nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última producción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma ha fatto tanto, tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: 100%. Salutiamo Fresco che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14 con Nicky Jam.

0: ma ne approfittiamo per salutare le nostre amiche di Caserta, del portico Rendezvous di Caserta, e chiaramente al nostro amico Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.

0: gente linda de Latinoamérica.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo.
2: Otra vez.

0: gente si è dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Tutto il mondo si è dedicato alla bachata e al merengue. También ahorita ultimamente in Italia dice che hai due cantantes italiani che stanno cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante, anche un grande privilegio per la grande apertura della musica latina a livello mondiale.
0: Sì, claro, eso es un, come si dice, una, la musica latina sta crescendo molto a livello mondiale.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: E lo vamos con Randy Malcolm, il cantante di Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua
1: amore? Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina de Manuel Turizo, la sì, deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto? Ne parli
1: sempre. Io tengo che salir con ella, con Lilian.
0: Ne parli sempre.
1: Tengo che salir con ella, già me lo metti in la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre mujer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può saludar.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the Beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar. Claro, si è fermata claro. Qualche bella ragazza.
1: Sì, sempre. Tu sai che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.
2: No

0: Directamente dalla Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, claro, claro. Bueno, ahorita, ¿sabe quién está en Europa? Bad Bunny. Me parece que ya hizo un primer concierto en Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo
1: sì,
0: anche in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Tito Nieves, non solo il tenore, anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato, arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito. Veramente.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, è una curiosità, bellissima canzone, ti chiedo decir una curiosidad, todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años, estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente i grandi salseri che hanno fatto la storia, veramente sono tutti molto adulti, ¿no? Hanno fatto
1: todos, estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80, bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee
1: con Bizarrap, el argentino con Music Section 066.

0: Momento Latino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de The King. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Hice el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì. Baciata. Sta las primeras armas, como se dice.

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, come le dices?
0: ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente a ti por la calle, ¿cómo le dices? Cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, qué mamacita.
0: Qué mamacita, qué bella ragazza.
1: Bueno, son dichos.
0: Siamo a Miami, che sono tantissime ragazze bellissime che ci stanno aspettando.
1: Son dicho in spagnolo, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Abbiamo parlato prima dell'età, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con esta rica salsa.

0: Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo, veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Però todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati alla numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el...

0: Sicuramente Marc Anthony rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a momento latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay.

0: Il principe e il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata, rimane sicuramente a Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego, hasta la.